serio trauma cranico. Il giovane è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La gravità del trauma ha spinto i medici a disporre l'immediato trasferimento in una struttura dotata di neurochirurgia pediatrica per scongiurare il rischio di complicanze neurologiche. L'Eli Soccorso ha quindi provveduto al trasporto d'urgenza del minore verso l'ospedale Santo Bono di Napoli, dove si trova ora sotto stretta osservazione per ulteriori esami approfonditi. Accertamenti invece sulla dinamica degli accadimenti da parte degli inquirenti. E cambiamo argomento: pazienti trasferiti nelle stanze dotate di condizionatori autonomi per fronteggiare il guasto dell'impianto centralizzato. È la soluzione adottata dall'ospedale Loreto Mare dopo la denuncia sulle difficili condizioni vissute nei reparti durante l'ondata di caldo che sta interessando Napoli e i problemi all'aria condizionata verificatisi nella struttura. A spiegare le misure messe in campo è stato il direttore sanitario dell'ospedale Giuseppe Vitiello. L'amministrazione sanitaria, per tutelare gli ammalati dalle temperature eccezionalmente elevate, ha individuato alcune degenze provviste di condizionatori singoli installati alle pareti e vi ha trasferito i pazienti. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna si laurea campione del mondo nella finale dei mondiali americani. Infatti la squadra di De La Fuente batte l'Argentina di Messi ai tempi supplementari con un gol di Ferran Torres e si aggiudica la sua seconda coppa della storia. Sul fronte Napoli invece prosegue la preparazione a Di Maro nel primo ritiro della nuova era Allegri. Ieri doppia seduta così come oggi, mentre stasera il primo incontro con 4 calciatori azzurri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

lunedì, ma è un lunedì bello perché è lunedì 20 luglio, non è lunedì 20 ottobre, novembre, mamma mia, dicembre, vabbè c'è Natale, lunedì 20 gennaio, febbraio, settembre, no, luglio, vuol dire che è il sabato nel villaggio, un po' come quelli che aspettano la domenica, noi aspettiamo

0: le ferie ed è il momento più bello secondo me dell'anno. Ancora buongiorno a quelli che stanno ancora lavorando, quelli che sono tornati dalle ferie, quelli che stanno andando in vacanza, Annellino Iorio in regia e voi che potete ancora inviare un po' di Telegram. Volete approfittare di un last minute? Allora inviate il messaggio adesso, così sorprendiamo il vostro amico, la fidanzata, la moglie, Agumar, tutto ciò che volete al 342 00 00 100. Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando e inviate poi il WhatsApp, così noi poi ci pensiamo a chiamare noi a fare la sorpresa in diretta alla radio. Siamo pronti? La dedica 2.0, come spesso la soprannominiamo. Manganello, buongiorno, puoi chiamare Ciro Migliaccio, il mago delle serrature. Ma questo abbiamo chiamato anche, se non erro, venerdì e non ci ha risposto. Riproviamo anche stamattina. Se non risponde neanche stamattina.
1: Pronto?
0: Eccolo. Pronto, buongiorno. Parlo con Ciro.
1: Buongiorno.
0: Ciao Ciro. È Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello. Sei in diretta alla radio. Come stai?
1: Ciao Manganiello. Buongiorno.
0: Ciao.
1: Tutto a posto. Come stai?
0: Tutto benissimo, Ciro. Ma io so che tu sei il mago delle serrature, vero?
1: Sì, sì, Antonio, sì. Anche altre volte ci siamo già sentiti.
0: Ah sì? C'è sempre questo qui che vuole farti la sorpresa. Sì, sì. È un certo, sì, sì, è Carlo?
1: Carletto.
0: Carletto, sì. Da Secondigliano. Ti vuole tanto bene che ogni tanto lo vuole gridare alla radio. E io
1: ti leggo... che me lo merito.
0: Certo, ti leggo il messaggio. Dice, il mago delle serrature, gli devi chiedere, ma il nenne lo sta usando? Cos'è il nenne?
1: Ho visto uno, il trombone.
0: Ah, grande. È quello che ho capito?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok, non è un arnese, diciamo, che utilizzi per le serrature.
1: È all'università.
0: Ok, dice, lo stai usando e lo usi solo come ciondolo, e poi gli dici che gli voglio un gran bene. Ok, non solo come ciondolo, lo utilizzi in generale, no? Quando serve.
1: Esatto.
0: Perfetto, ma lo utilizzi anche...
1: occasione lo uso.
0: Senti, ma tu che sei il mago delle serrature, ma ti è mai capitato una storia, che ne so, vai ad aggiustare una serratura, adesso immagino un film erotico, no? In una... da una signora e succede qualcosa,
1: come,
0: sai?
1: È capitato, però non ne prendo questa occasione, che sbassano i guai a me...
0: Ah, oi, perché sei una persona seria tu, giusto?
1: No. È capitato, sì, 6 anni fa, però non mi...
0: Veramente? Credo. Cioè, la signora cosa ti disse? Devi aggiustare la serratura, ma un certo punto disse, voglio... è che sei andata a serratura, va, bravissimo. Tu sei sposato o fidanzato?
1: Sì, sì, sposato, sì.
0: Oh, fai benissimo, quindi fai il lavoro come Dio comanda.
1: Non mi interessa, a me quando vado là, dopo fatto il lavoro, il signore mi darà il French fries.
0: Ah, ok, senza pagare in natura. Va bene, scherziamo naturalmente, ti abbraccio forte. Cosa vuoi dire al tuo amico che ha pensato a te anche stamattina?
1: Come sempre, mi pensa sempre, Carlo, lo voglio un mondo di bene, lui lo sa, qualsiasi cosa.
0: A disposizione.
1: Nel mio piccolo, nel mio grande.
0: A disposizione, va bene.
1: Dove trovarmi, mi trovo sempre, sono sempre disponibile.
0: Bene, ricordiamo Ciro Migliaccio, il mago delle serrature, ti abbraccio.
1: Se
0: Ciro.
1: Se hai bisogno, il mio numero ce l'hai, anche tu personale, venga da di prossimo.
0: Ti ringrazio di cuore, sicuramente ti chiamo perché mi hanno rotto una serratura, mannaggia.
1: Non ti preoccupare, venga a trovare, ti aiuto anche a distanza. Stai
0: grazie,
1: sentito,
0: grazie, un bacio.
1: Va bene, ciao,
0: ciao.
1: Salami, Carlo.
0: Ciao. Grazie, ciao Ciro, ciao. Ciao. Gentilissimo Ciro, andiamo avanti. Buongiorno Antonio, sono Carmine, vorrei augurare una buona giornata e una buona guarigione a Giuseppe. Ok, vediamo se Giuseppe ci risponde. Devo dire che nonostante sia lunedì 20 luglio, quindi tantissimi non vanno più al lavoro oppure sono impegnati o sono in vacanza, ci risponde ancora qualcuno, no? Io ho detto la settimana scorsa, forse non dobbiamo fare più Telegram fino al 30 di luglio, però ne avete tanti di numeri che ci avete girato e noi proviamo anche stamattina. Vediamo, ecco, l'ho detto e adesso non ci rispondo. C'è niente da fare. Io sono l'unico che si seccia da solo. Vediamo. Niente. Allora, Annellino, te ne do uno in tempo reale, quindi è un last minute. Ciao Antonio, buongiorno. Puoi chiamare Antonio, il parigino, per fargli gli auguri per il suo primo milione. Un milione, un numero priatore. Sarà un milione di euro? Vediamo un po'. Incredibile, ma vero. Sempre se è vero. Vediamo. Se non risponde. mi sono autosexato. Io lo sapevo. Facciamo proprio l'ultimissimo, ancora un last minute, l'ultimissimo per davvero, ragazzi, perché non possiamo perdere tempo. Si tratta di una mamma e allora a questo punto potrebbe rispondere. Buongiorno Antonio, vorrei fare un telegram a mia mamma Lina. Da parte di Massimiliano, devi dire che è la mamma migliore del mondo. Questo mi piace particolarmente ed è l'ultimo che facciamo. Se risponde o meno, poi più tardi lanciamo ancora l'argomento che è lo stesso della prima ora, sta andando benissimo. Vi ricordo che stiamo parlando di quell'oggetto che vi è stato rubato eventualmente sulla spiaggia.
2: Pronto,
0: buongiorno. Parlo con la signora Lina.
2: Sì.
0: Ciao, è Radio Kiss Kiss Napoli, Lina. Come stai?
2: Oh. Bene, grazie.
0: Io ho un messaggio da parte di un certo Massimiliano, ma è tuo figlio?
2: Mio figlio, sì.
0: Eccolo,
2: sì, sì.
0: Qua. Siamo in diretta alla radio, ovviamente anche in TV, e lui mi dice che ti devo leggere questo messaggio, e cioè che tu sei la mamma migliore del mondo. Poi mi dice che oggi è il tuo compleanno, allora tanti, sì, auguri da Massimiliano e Gennaro. Gennaro è l'altro figlio?
2: No, è il piccolino, è il nostro piccolino.
0: Ah, ok, allora tanti auguri da parte loro, anche da parte,
2: grazie,
0: nostra. Quanti anni compi, si può dire?
2: Si può dire?
0: Dai, diciamolo, vai.
2: Lo diciamo io e te, cioè non ci sente nessuno?
0: Non ci sente nessuno, guarda, solamente più o meno 1 milione di persone, più o meno, vai.
2: Ok, 73.
0: Vai, ma sei giovanissima! Ti dice la verità, guarda, te lo dico senza essere un paraculo, ma aspettavo tipo 50, 55 dalla voce.
2: Sì,
0: invece hai un'età, una bella età, diciamoci la verità. Allora,
2: sì,
0: Orieste
2: Cirio. Sono felice di averle vissuti tutti.
0: Che bello, quindi diciamo che anche a 70 anni, diciamolo a quelli che a volte dicono vabbè, ma tengo così tanto, non posso fare più niente.
2: Non
0: è vero.
2: No.
0: A ogni età si può fare qualcosa di importante, ci si può divertire in base poi alle possibilità, no? Lo confermi?
2: Certamente.
0: Ok. Senti, ma facciamo una bella festa stasera, una cosa in famiglia?
2: No, una cosa semplice, umile. A me le salsi, tutte queste cose qua piacciono poco.
0: Anche a me.
2: Voglio rimanere con i piedi per terra.
0: Bravissima, è giusto così perché porta bene fino ad oggi, quindi evitiamo feste.
2: Ecco.
0: Brava.
2: I miei gemelli, Massimiliano è gemello con un fratello. Allora gli dico, ragazzi, che facciamo stasera quando è il loro compleanno? Mamma, che dobbiamo festeggiare? Un anno che se ne va.
0: Brava, hai ragione. Meglio fare un viaggio, spendere i soldi per un weekend. Che fare,
2: grazie,
0: una festa. Va bene, ti abbraccio, tanti auguri.
2: Anche io abbraccio voi, ringrazio mio figlio che è straordinario e le dico che gli voglio molto di bene anch'io, a lui e a tutti gli altri fratelli che amo tantissimo.
0: Che bello.
2: Sono la mia vita e la mia ancora per stare con i piedi per terra.
0: Mamma mia, devo dire un messaggio bellissimo il tuo, ti abbraccio e buona estate e tanti auguri.
2: Grazie, buona estate anche a voi e
0: ciao.
2: Buon caldo.
0: Ciao, mamma mia, quello proprio per evitarlo, ma c'è. Va bene, Nellino, mettiamo un disco, tra poco ricordiamo una notizia incredibile e poi ancora i vostri messaggi. Mamma mia, e che notizia. E Latina, no, tra poco.

0: fate? Ma che è successo?
1: Ma ve lo diciamo che è successo. Avete ragione, sono le 8:17, magari vi siete svegliati solo adesso e volete sapere un po' la situazione. 350 lettini spariti da un circolo di Reggio Emilia, quindi da una piscina. Una donna li ha ritrovati per caso a Durazzo in Albania. Avete capito bene, un danno da circa 45.000 euro e un mistero è rimasto senza risposta per un anno. Poi il colpo di scena, una conoscente dei gestori è in vacanza appunto in Albania vicino Durazzo e li riconosce subito. Come? Sul tettuccio c'è ancora il logo del circolo, onde chiare. Cioè dico io, ma almeno cancellate il logo. Assurdo, non ci posso credere. Da una piscina emiliana a una spiaggia sull'Adriatico, una storia che sembra un film, ma è tutto vero. E io vi sto chiedendo, no? Ma durante una vacanza al mare vi hanno mai rubato qualcosa mentre eravate in spiaggia? Zaini, cellulari, portafogli, borse, occhiali? Siete mai riusciti a recuperare quello che avevate perso o che vi avevano rubato? Oppure ditemi anche se vi è mai capitato poi di ritrovare qualcosa che avete perso, perché no, durante le vacanze. Al 342 000 100, come sempre siete numerosissimi. Leggo il messaggio di Vinci che dice: questa storia non riguarda me ma un amico ed è paradossale. Negli anni 90 rubarono al fratello maggiore il Piaggio. Ciao Piaggio, fantastico, uno dei motorini più belli degli anni 80. Io avevo il Sì Piaggio, quante impennate che ho fatto e quante ammazzate che ho preso da mia mamma. Vabbè, un giorno dopo 15 anni, quando oramai il proprietario lavorava fuori, i carabinieri si presentarono a casa e notificarono al mio amico il ritrovamento del motorino. Incredibile! Volevo approfittarne per chiedere agli amici pipistrelli, sempre molto competenti, ma che differenze c'erano tra Piaggio, Bravo e Ciao. Non l'ho mai capito, per me erano tutti tale quale. Beh, in effetti sì, probabilmente uguali, perché li ho vissuti sia il Sì Piaggio, il Bravo, il Ciao, poi c'era il Super Bravo, più o meno erano uguali. Poi se c'è qualcuno che è veramente esperto ci faccia sapere. Poi c'è Jalzon che scrive: i pantofole mangani vanno a bazzì di marca. È vero, infatti hanno rubato le mie pantofole qualche anno fa in quel di Scalea e sono stato veramente derubato di pantofole importanti, ma la cosa più importante è che mi ha giù scaurati i pir. Poi ti parlo di 25 anni fa, ho rubato mentre traslocavo, non so, un cappotto di Prada comperato a Roma in via del Corso, un modello appena uscito. Ero andato apposta a Roma, li ho chiamati, ordinato mettendomelo da parte, da quando ero fissato dalla marca da indossare quando ero giovane, adesso anche la roba usata comperata di seconda mano nei negozi addetti. Va bene, sentiamo qualche vocale. Pronto?
2: Buongiorno Mangarillo, a figlio mi hanno rubato il Shabbat alla piscina, ma la cosa bella che quando se ne è accorta che non erano i suoi,
1: sì,
2: ma erano solo somiglianti. Figlio, mi porto 46 e ho trovato 39-40.
1: Addirittura. A volte li scambiano anche. Un'altra volta mi ricordo, non voglio fare pubblicità, però è quella marca commerciale, quelle con le tre strisce, insomma, famosissima. Ed erano consumatissime le mie. Cioè, o meglio, scusate, erano nuovissime. Che fecero? Se Bigline le mie mi lasciarono le loro. Cioè, è assurdo! Tutte consumate, però almeno hanno dato le loro. Vabbè, pronto.
3: Buongiorno Manganiello.
1: Buongiorno
3: ai pipistrelli.
1: Ciao.
3: Hai capito perché costa poco la vacanza in Albania? Perché i liti sono stati attrezzati con la roba presa un po' quella per l'Europa.
1: È incredibile,
3: diciamo,
1: ragazzi.
3: Presa.
1: Questa è una storia assurda, ma come si fa a caricare 250 letti? Io vorrei sapere come hanno fatto. Pazzesco. Pronto.
4: Aiuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Abbiamo tutte cose, prego. Rubiamo borse.
1: Ma come? Magra, la rotino.
4: Allontanatevi da Mobellone, che prego. Siamo di mante. Allontanatevi.
1: Ecco, su Piagassa. C'è mio amico Mario Amicone, amitrano, straordinario ascoltatore, nonché grande amico. Dice: qualche anno fa in un lido sulla spiaggia di Varcaturo qualcuno rubò il canottino di mia figlia piccola. Ma che vergogna, che avevamo lasciato in uno sgabuzzino messo a disposizione dei clienti abituali per i giorni successivi. Beh, un paio di giorni dopo vidi il canottino sulla spiaggia accanto ai lettini di una famiglia. No, perché fanno proprio così, cioè, beh, ma mica io due, i lumi, è uguale. Poi dice: non fui molto educato e senza dire tante parole me lo ripresi. La famiglia diceva che era il suo, ma io avevo messo una scritta in un punto del canottino e quindi non potevano esserci dubbi. Ricordo il volto soddisfatto e felice di mia figlia quando rientrò in possesso del suo canottino. Antò, ti seguo sempre con affetto ed ammirazione. Mario, ti voglio un gran bene, rispetto massimo per te, un abbraccio. Sentiamo ancora qualche vocale, pronto?
5: Manga Fratem, buongiorno. Vai. Luce Rosso. Ma mangani che stanno facendo stragi che sensi.
1: È vero, hai ragione.
5: Ma non hai idea di quanti stanno a rubando.
1: No, no, è vero, è vero. Confermo, anche l'anno scorso mio figlio è riuscito a fermare una persona anziana, tra l'altro anziana, che aveva messo queste ciabatte, a quanto pare molto molto amate, non soltanto dai napoletani e dintorni, e disse: ma sono miei, chiedo scusa, per sbaglio li ho messi. E poi se n'è andato senza le ciabatte. Cioè, ma ti rendi conto? Abbiamo ancora qualcuno? L'ultimo, dai, pronto.
6: Angani, buongiorno. Posso raccontare quando sono stata la prima volta a Puccio Reale, nel 2000.
1: Minchia.
6: Comunque, quando sono uscito, perché ho fatto solo 3 giorni, era la prima volta.
1: 3 giorni.
6: Vabbè, ho fatto una stronzata.
1: Vabbè.
6: Quando sono uscito,
1: che roba,
6: i ragazzi che stavano dentro, praticamente, mi hanno chiesto se rimane le scarpe.
1: Ma veramente?
6: Stan Smith, i voluti, che hai tanto mai raccattato, vabbè. Comunque, ci rimanetto con pietà, perché mi facevano una pena. E mi mettono un paio di scarpe, quindi vedi che hai fatto 40 euro, io mi mettono un paio di scarpe 46, quando hai cercato di giocare il pinno peso.
1: In 3 giorni, quando sei uscito, insomma, da Poggio Reale, qualcuno avrà detto: ah, ci hanno cresciuto i beer. Oppure hanno innaffiato i piedi ed è uscito così da Poggio Reale dopo 3 giorni. Meno, ma mi raccomando, vedi, non entrare di nuovo a Poggio Reale. Credo che si sia un po' più freschi ultimamente. Dico, no, quando vai al fresco, non lo so, poi si sta freschi davvero. Quindi fai attenzione, comportati bene. Detto questo, tra poco ritorniamo ancora con quegli oggetti spariti sulla spiaggia, al mare, ma ovunque. E vi stiamo chiedendo: ma li avete ritrovati? Cosa è successo? Raccontate il fattariello, se vi va, scrivendo chiamami al 342-00-00-100.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Avete visto, Madonna, ieri, tra il primo e il secondo tempo di Spagna-Argentina, sembrava una puntata di Ciao Darwin, mancava solamente Paolo Bonolis. A un certo punto ho visto un'auto decappottabile guidata da Ronaldo e Ronaldinho. La fascia di Ronaldo, fantastica, ragazzi, sembrava il metaverso, e Madonna che cantava, una roba pazzesca. Cioè, di una comicità immensa per quanto mi riguarda. Vabbè, parliamo ancora dell'argomento di stamattina al 342 00 00 100. Il messaggio di Alessio: a me rubarono la bici a Modena nel 2018, l'anno scorso ero in Croazia e ne ho vista una identica con ancora l'adesivo del mio negozio. Ma come cacchio si fa? Cioè, la bicicletta rubata a Modena la ritrovi in Croazia? Boh, raga, ma è pazzesco. Poi c'è Monica: mi hanno portato via la borsa in spiaggia a Gallipoli. Dopo una settimana mi hanno chiamata perché avevano trovato il portafogli senza un euro. E vabbè, è il minimo, voglio dire. Poi, perso il drone in Sardegna. Un pescatore mi ha scritto 6 mesi dopo perché gli era finito nella rete a qualche chilometro dalla costa. Funzionava ancora, cioè ha pescato il tuo drone. Fantastico. Sentiamo invece qualche messaggio vocale. Quelle cose che avete perso sulla spiaggia, oppure che avete in qualche modo smarrito o ancora vi hanno rubato. Pronto?
1: Manganì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Quando hai raccontato il fatto che si rubarono le due pantofole filmate,
0: sì,
1: mi è venuto in mente che mia moglie mi raccontava che lei aveva delle scarpe filmate.
0: Ok.
1: Però queste scarpe erano filmate indipendentemente dal marito per precauzione che uscisse di casa.
0: Ma veramente?
1: Le filmava. Allora, questo è il fatto.
0: Sì. Ah, è finito. Cioè, il marito firmava queste pantofole della moglie per gelosia, se ho capito bene, eh? Cioè, per capire se fosse lei o meno, o le firmava nel caso in cui avessero poi rubato le ciabatte. Ho capito poco? Vabbè, se vuoi puoi rettificare. Pronto?
2: E buongiorno a tutti i pipistrelli. Ma non è sulle ciabatte. Ho un problema. E poi quando poi sombrella, vinto porta ombrella navata.
0: È vero, è vero. È vero, è vero. Ancora qualcuno, vai, pronto.
3: Comunque ieri siamo andati all'acqua parte sulla litorale a Ponte Cagnano.
0: Sì.
3: Alla fine era stato il bagnino che le aveva messe a parte, perché ha detto, quello di mio figlio, che non le ritrovava. Perché ha detto che queste vanno a ruba. Mio figlio le aveva nascoste sotto un ponticello,
0: sì,
3: lungo il fiumiciattolo della struttura. Il bagnino dice, no, che si, già la gente entra e viene apposta qua per rubarsi queste ciabatte, si rubano 5-6 paia alla volta e se rivendono.
0: Oi, hai visto? Mamma mia. Poi Antonio, buongiorno. Da Giorgio: episodio successo a mio padre, prima estate, sposato, e in spiaggia mentre gioca a pallavolo perde la fede. Aia, gravissimo. La spiaggia si mobilita, ma nulla. Dopo 3 giorni, mentre è seduto sulla sdraietta, mette le mani nella sabbia per caso e trova la fede che aveva perso. È incredibile, vedi, la forza dell'amore. Cioè, tuo padre praticamente è diventato un metal detector umano e ha ritrovato la fede e ha ritrovato anche la pace con tua mamma e quindi con la sua mogliettina. Attenzione, c'è un fattariello che riguarda l'argomento di stamattina che vuole raccontare Raffaele da Mainz, che è in direzione Italia, direzione Napoli. Raffaele, buongiorno.
4: Buongiorno fratello, tutto a posto?
0: Tutto bene. La prima cosa, vogliamo sapere dove sei in questo momento.
4: Allora, io sono a 82 chilometri da Torre Annunziata.
0: No,
4: sono
0: che bello.
4: Precisamente a Caianiello.
0: Sei praticamente arrivato. Quasi. Sei arrivato.
4: Quasi.
0: Raffaele, da quante ore sei in auto?
4: Allora, noi siamo partiti ieri alle 2 di pomeriggio. Abbiamo trovato traffico in Germania. E poi in Svizzera non ti racconto, è meglio che non ti dico, perché 80-60-100, 80-60-100.
0: Certo, Senti, ma ci sei tu, la roccia, in auto, tuo figlio e poi chi c'è ancora?
4: Mia nuora.
0: E tua nuora, ok. Ma vai d'accordo con la nuora tu? Sì, tutto a posto?
4: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Ma chi ha messo la benzina, tu o tuo figlio? Raffaele? Abbiamo perso Raffaele, volevo sapere la benzina, chi l'ha messa in macchina, lui o il figlio ha riattaccato. Secondo me l'ha messa il figlio, Raffaele, non va bene, oppure agnoro. Sentiamo qualche vocale, va, abbiamo perso Raffaele, mannaggia, è quasi arrivato in Italia.
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono Patrizio D'Amore, stavo venendo in radio. Ciao. Poi vabbè, ci ho ripensato.
0: E perché?
5: Poi vengo in settimana, dai.
0: Non mi ha fatto sti cose, Patrizio.
5: Niente, ho perso la fede.
0: Sì. Quindi sei ateo?
5: A Diamante.
0: Ah, ok, la fede
5: della Calabria.
0: Sì.
5: Hai voglia, insomma, di cercare. In onda mi buttò per l'aria.
0: Sì.
5: Mentre la stavo consegnando a mia moglie, me l'aveva tolto dal dito e purtroppo persi la fede, non c'è stato niente da fare.
0: Mannaggia. Vabbè, dai, andiamo avanti. Ma la prossima volta vieni a non fare complimenti, porti un po' di cornetti, un po' di pasta cresciuta, la panza rotta, non è un problema. Vai, pronto?
6: Andò Emilio da Palma Campano.
0: Vai, Emilio.
6: Prima ci siamo accattati i ciabatti di 5 euro, non mi ha mai rubato nessuno. se ciabatti
0: filmate,
6: i ciabatti di 5 euro per gli umani.
0: E quello è il segreto, comprare le ciabatte economiche, vai a fare un bagno tranquillo e beato, altrimenti devi legare le ciabatte, cioè metterla di furto a queste ciabatte. Tra poco ancora i vostri messaggi, restate con il pipistrello.

0: oggetto più assurdo che vi è sparito e siete mai riusciti a ritrovarlo, raccontateci la vostra storia. Ovviamente oggetti spariti sulla spiaggia, mentre eravate in vacanze, mentre eravate al mare, perché no, pure il salvagente, di tutto e di più. A quanto pare veramente bisogna fare attenzione. Inviate i messaggi al 342 000 100. Ma stavamo parlando con Raffaele, che dopo una ventina d'ore credo di auto arriverà in Italia, arriverà a Napoli, a Torre Annunziata. Raffaele!
1: Dimmi, Antonio.
0: Eccoti qua. Allora, appena sbarchi a Torre Annunziata, già vai a fare il bagno oppure ti organizzi un attimo, ti prepari mentalmente dopo?
1: No, prima mi vado a fare la colazione con la mia famiglia.
0: Sì.
1: Poi dopo, secondo me, andiamo al B&B.
0: Sì.
1: E poi dopo me ne vado in spiaggia.
0: Ah, all'Arena Nera, giusto?
1: Giusto.
0: L'Arena Nera. Domani a che ora è previsto l'incontro con i pipistrelli, più o meno? È domani, giusto? 21.
1: Sì, a che ora vuoi venire tu?
0: Ma tu hai preso già l'ombrellone per me?
1: Sì.
0: Ok, ma gliel'hai detto che devi fare un recinto, perché io sono una persona famosa e non posso farmi vedere dagli altri.
1: C'è da mettere pure gli sbarra, così ti prendo.
0: Raffaele, allora quante ore di preciso hai impiegato totali per arrivare, perché lo vogliono sapere i nostri pipistrelli?
1: Quasi 18 ore.
0: Allora,
1: abbiamo fatto 2 ore e mezza di pausa.
0: Ah, ok, ok. In macchina avete dormito un po', vi siete riposati un po' in macchina?
1: Sì, ci siamo fermati un po' per rilassarci e poi
0: certo. La macchina Raffaele, la macchina è GPL, diesel, in modo tale che capiamo quanto hai speso.
1: È a benzina.
0: A benzina, ma tu sei pazzo. E quanto ci ha messo il benzina?
1: 2 piene e mezzo, saranno sui 190 euro.
0: Ah, vabbè, dai, ma hai contribuito tu oppure solamente tuo figlio?
1: Abbiamo fatto metà e metà, non ti preoccupare.
0: Ah, bravo, così si fa, Raffè, così si fa. Vabbè, c'è qualche domanda per te? Vuoi dare qualche risposta a qualcuno? Perché è curioso di sapere un po' la situazione, il viaggio, ok?
1: Sì.
0: Ok, una chiamata per Raffaele da Mainz, 081 546 6873. Domani appuntamento alle 11 a Torre Annunziata, il lido è libero per tutti i pipistrelli e ci facciamo un bagno tutti insieme. Raffaele, sei contento di questa cosa? Vai, vediamo che succede, se ci saranno tanti pipistrelli, un'affluenza a Torre Annunziata domani, tutti a fare un bagno, ovviamente tutti a festeggiare Raffaele che è ritornato in Italia. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, come ti chiami? Ciao!
2: Ciao, Andrò, sono a Patrizio d'Amore, ti volevo dire
0: sì.
2: Che praticamente io stamattina
0: sì.
2: sono andato al lavoro, non ho visto il programma, il stile di posto.
0: Ah, ok, mannaggia.
2: Senti, ho detto, ma vado a trovare Antonio Manganiello, stavo scendendo per la radio. Però io non riesco a venire senza i cornetti del caffè.
0: Ma potevi venire senza i cornetti del caffè, tranquillo. Anzi,
2: la verità proprio. Perché poi mi sono messo a fare una chiacchierata con i miei colleghi, che abbiamo parlato un po' del mio passato quando cantavo.
0: Ok, 8 e mezzo,
2: ho detto, vabbè, forse è tardi per il programma.
0: No, ma quanto mai? Puoi venire quando vuoi, mi ha portato sempre i cornetti, se no non venire, ok? detto questo, abbiamo Raffaele da Mainz sull'altra linea. Vuoi salutare Raffaele da Mainz?
2: Certo, un abbraccio, ciao Raffaele!
1: Grazie, Patrizio.
0: Senti, Patrizio, noi domani andiamo sul Lido, andiamo lì a Torre Annunziata a fare un bagno, ma tu ci sarai? Patrizio.
2: Ci vorrei venire, però troppo degli impegni con mia moglie.
0: Vabbè, non ti preoccupare, sei sotto schiaffa, ci capito. Andiamo avanti con un'altra telefonata. 081 546 6873. Vediamo un pochettino se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa a Raffaele. Ricordate, 19 ore di viaggio dalla Germania a Torre Annunziata. Domani vi aspetta a Torre Annunziata per fare il bagno, il tuffo a Cufaniello insieme a Manganiello. Pronto?
3: Ciao, sono Marco Ballicu.
0: Vai Marco.
3: Io sono un cliente di Vigliotti, però stamattina ti volevo chiamare perché in autostrada per arrivare a Torre Annunziata dove deve andare Raffaele da Mainz è tutto bloccato.
0: Veramente?
3: Allora volevo avvisare, sì, da Napoli fino al Casello.
0: No, mannaggia, oh. Raffaele, tutto bloccato, Raffaele.
3: Raffaele, fermati a casetta, pidi un cornetto, una polacca là.
0: Hai capito?
3: La colazione e poi te ne vai.
0: Raffaele.
3: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Okay, grazie.
3: Grazie mille, ho capito. Raffaele, allora, tutto bloccato a Napoli Torre Annunziata, ho capito.
0: Tutto bloccato, fermati alla prima area di servizio, così ti metti lì, vedi che si risparmia, ti mangi una panina all'interno dell'autogrill, ti puoi prendere di tutto, lì i prezzi sono molto economici, ok?
3: Ok, ultima... bene,
0: aspetta, Raffaele, ultima telefonata, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, chi è?
4: Ciao, Manganiello.
0: Ciao.
4: Sono la mamma di Michele.
0: No, la mamma di Michele, colui che ha percorso il giro del mondo in bicicletta. L'hai sentito stamattina, tuo figlio?
4: Sì, certo, ma io sono una grande pipistrella.
0: E allora c'è Raffaele da Mainz, prego.
4: Ciao Raffaele, buongiorno, piacere.
3: Piacere mio.
4: Senti Raffaele, io siccome che abito lontano, posso mandare mio fratello e mia cognata al bagno?
0: No, mi dice, Raffaele, dice, lei non può venire, sì, però può mandare il fratello e la cognata a fare il bagno insieme a noi.
3: Sì.
0: Raffaele. E non risponde, si è emozionato Raffaello, secondo me, non risponde. Vabbè, penso di sì. Ragazzi, domani appuntamento alle 11 sulla sabbia nera di Torre Annunziata, dove ci faremo il bagno tutti noi pipistrelli.
4: Manganiello.
0: Sì.
4: Volevo dire una cosa.
0: Prego.
4: Vi volevo ringraziare a tutti, in primis te.
0: Grazie.
4: Perché hai fatto tanto per mio figlio e tutti i pipistrelli che hanno fatto compagnia a mio figlio.
0: Mm-hmm.
4: Sono contentissima perché ha avuto molta compagnia a mio figlio.
0: Certo.
4: E quindi mi resta da dire solo grazie a tutti.
0: Ma figurati, sei una mamma speciale, una mamma anche fortunata ad avere un figlio guerriero come il tuo, sì, Michele.
4: Poi posso fare un saluto.
0: Sì,
4: posso salutare mia sorella Katia e mio cognato Eddie che l'hanno seguito per tutto il percorso e che vi seguono.
0: Grazie.
4: Sorrento.
0: Grazie.
4: E niente. Volevo solo ringraziare a tutti voi.
0: Grazie a te e grazie a te perché siamo riusciti poi a seguire una storia veramente bellissima, cioè quella di Michele che ha percorso 8000 chilometri in giro per l'Europa. Va
4: tanti,
0: bene.
4: Mamma mia, Manganiello, avevo un pensiero.
0: Lo so.
4: Ma adesso se non torna a casa, fino a che non torna a casa.
0: Ma ormai dai, è andata.
4: È andata, sì.
0: Ti abbraccio e ti auguro una bellissima estate.
4: Sono
0: va
4: molto
0: bene.
4: Molto contento per lui.
0: Pure noi.
4: Pure noi. E niente, guarda, sono felicissima.
0: Dai. Ma pensa che io sono, diciamo, in pensiero se mio figlio dice da Nola vado un attimo con la bici a Cimitile. Sono 3 chilometri. Immagina te con 8000 chilometri, cioè, non è facile.
4: Mio figlio non lo sa, ma io la notte avevo gli incubi.
0: Ci credo.
4: Perché
0: però...
4: una cosa, cioè, il pensiero che era
0: certo,
4: da solo,
0: certo,
4: non poteva
0: certo
4: pedalare con gli altri, perché lui l'ha fatto già, fatto Carpi, Capo Nord, e diciamo si è aggregato ad altri. Invece questo no, non ha potuto
0: da solo.
4: Perché è da solo.
0: Mamma
4: quindi
0: mia.
4: Sai, non ti dico la preoccupazione.
0: Vabbè. Numero uno è una mamma speciale. Ti abbraccio.
4: Grazie.
0: Grazie
4: Manganiello, grazie a
0: ciao,
4: tutti.
0: Grazie a te. Ciao. Va bene, mettiamo la pubblicità direttamente, ok? E tra poco rush finale e bar dello sport.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: deve sempre stare il polemico, non c'è niente da fare, ma è così, è il bello di questa trasmissione, di questo lavoro. E io lo leggo. Lello, buongiorno Manganiello, fa anche rima. Ma secondo te di martedì quante persone possono venire a fare il bagno con voi alle 11 a Torre Annunziata, in questa spiaggia libera, Arena Nera? Mica hanno tutti i soldi, si lavora, si fatica, papelo maranara. Ma qua stiamo parlando di un bagnetto su un lido, neanche lido tra l'altro, che è una spiaggia libera. Se vuoi venire vieni, se non vuoi venire non puoi venire. Ma chi ti ha chiesto di venire? Cioè, noi stiamo facendo un appello: domani i pipistrelli si faranno un bagno tutti insieme in onore di Raffaele da Mainz, che ha percorso un momento 19 ore in auto, con un'auto a benzina, attenzione, non diesel, ok? E neanche GPL, perché lui ha i soldi, lavora in Germania, quindi ha inquinato dalla Germania fino all'Italia, faccia Greta Thunberg. E Raffaele rimane, ma aspetta tutti quanti alle 11 per fare un tuffo nelle acque cristalline di Torre Annunziata. Io ci sarò, 11 in punto, ok? Con chi non può venire, non viene. 342-00-00100, Raffaele, preparati. Immagino Raffaele col costumino. Chissà se indosserà il costumino lungo, corto, per i zoma, non lo so. Mamma mia, che schifo immaginare Raffaele uomo per i zoma. Mamma, pure io, per l'amor di Dio. Sentiamo. Quello là di Fantozzi. Secondo me quello mette Raffaele. Raffaele, ma poi dico io, no? Tu parti dalla Germania con una macchina a benzina. Tra l'altro hai fatto mettere la benzina a tuo figlio. Cioè, c'è il figlio in macchina. Abbiamo fatto metà e metà. Ma tu sei un padre, Raffaele. Cioè, mia mamma fa i pini di benzina, di diesel, eppure sta in pensione. Raffaele, ma dovevi fare la mano dei coriandoli? Mi meraviglio di te. Sentiamo qualche vocale. La roccia poi? La tua roccia tutto il tempo che ha fatto? 19 ore in auto con Raffaele. Cioè, ma lei è una santa. Pronto?
1: E smettere almeno di usare solo quello.
0: Già cominciato il Festival Bar dello Sport.
2: Grande Vasco!
0: Sentiamo ancora qualcuno. Se ha voglia di parlare magari di Raffaele o dell'argomento di oggi.
3: Bene, Raffaele da Mainz, tu come da Mirt, non è che vai a Fuenne.
0: Non è che, ragazzi, io i miei impegni, non è che posso stare con Raffaele, mo ce vado a fare il bagnetto domani, se posso con Raffaele, porto anche l'avvocato Vigliotti. Mi raccomando, Raffaele, posti VIP per me e per l'avvocato Vigliotti in quel di Torre Annunziata. Avvocato, buongiorno, lei è invitato domani?
4: Sì.
0: Ok, dove? Alle 11.
4: Sì, che si fa?
0: Arena Nera.
4: Arena Nera.
0: Arena è un, diciamo che è una sabbia vulcanica, per questo viene detta Arena Nera.
4: Stromboli andiamo.
0: No, no, Stromboli. A Torre Annunziata.
4: Torre Annunziata. Vabbè, sempre vicino al Vesuvio.
0: Sì. Stava Borrelli ieri a Torre Annunziata, veramente. Ma sulla sabbia, coppa Arena Nera. No, è perché?
4: Stai facendo bagno.
0: Però. Faceva il bagno. Ah, i controlli, ok.
4: Buongiorno Pipistrelli,
0: buongiorno a te.
4: Come va?
0: Tutto bene, ma vieni domani, parliamo di cose.
4: No, sono impegnato.
0: No,
4: sono qui, dopo le 10 devo andare.
0: E facciamo contento Raffaele.
4: Devo preparare la giornata di lavoro, però mi fa piacere che tu possa andare da Raffaele da Mainz.
0: Non è sicuro che mi faccio bagno, però nel senso che voglio capire.
4: L'acqua è così bella attorno a noi.
0: Sì, no, per l'amore di Dio, io ho cresciuto lì.
4: Annunziata, sei cresciuto.
0: Sono cresciuto, diciamo, a livello balneare a Torre Annunziata. Sì, facevo i bagni sempre a Torre Annunziata.
4: Perché non Torre del Greco? Scusami.
0: Non lo so perché. Perché c'è stato un lido lì che mi piaceva particolarmente. Sì. Poi era più vicino da Piazzolla, capito? Io andavo col motorino,
4: da Piazzolla,
0: col Sipiaggio.
4: Tagliavo all'interno,
0: Bosco Reale, Bosco Trecase, San Giuseppe. Vabbè, vogliamo sentire qualcuno al telefono, uno solo. No, al telefono a diretta, Nellino. Vediamo, 081 546 6873. Poi tra 30 secondi si parla del Napoli, anche dei mondiali, avvocato?
4: Volendo, sì.
0: Sì, dai. La bolletta l'hai giocata. Io ho giocato la vittoria dell'Argentina.
4: Non avevo dubbi. La tua ludopatia ormai.
0: Sì, 1-0 per la Spagna, ho giocato il 2-1 dell'Argentina.
4: Tu ormai sei ludopatico.
0: No, ludopatico, mi piace rischiare.
4: Ludopatico. Ormai sei diventato incorreggibile sotto questo aspetto.
0: Sentiamo qualche telefonato.
4: Sì.
0: Pronto?
4: Che bolletta.
5: Dani, domani alle 11 ci sarà l'eclissi solare. E da capa dove andando su culo.
4: Questa non è male.
5: Non è male.
4: Complimenti la.
0: Sì.
4: Manganiello come oscura sole.
0: Lo sai che è buono, così faccio qualcosa per la comunità. Sì. Faccio sta frisca tutto quanto. In effetti. Potrei farlo. Vabbè.
4: Ma perché va a Torre Annunziata Raffaele da
0: Perché
4: Mazz.
0: Raffaele è di Torre Annunziata.
4: Ah, ecco.
0: Quindi è un torrese doc.
4: Va nella sua città d'origine.
0: Nella sua città d'origine.
4: I familiari?
0: Sì, tutti lì.
4: Dove lo porti a cena?
0: Ma cucina. Già lui, io c'ho da fare stasera. Io c'è di Mairo, venerdì mi devo preparare.
4: Vabbè, cioè, alla fine a venerdì, scusa. Cioè, viene Raffaele da Mainz dalla Germania e tu non lo porti a cena. Scusa.
0: Vabbè, mi sembra da Roma.
4: Ma
0: perché
4: non
0: vediamo? Se ho un po' di tempo, vediamo.
4: Come non porti tempo? Se vai a farti il bagno, prendi soltanto la parte ludica, poi lo devi portare almeno a pranzo, a cena. Scusa, ma
0: vediamo,
4: come ospite,
0: riusciamo.
4: Lui viene qua dalla Germania, ho speso tutti questi soldi per arrivare qua.
0: Sì, non lo porti a cena. Non è obbligatorio portare a cena.
4: Non ho detto che è obbligatorio.
0: E c'ho delle serate, capito? Lavoro quasi tutti i giorni.
4: Andare in aereo.
0: No, in aeromo. Ma che devo fare? Tu lo sai, siamo partiti.
4: Ma cena, una cena, portati a uno spettacolo a Raffaele, gli fai vedere uno spettacolo, lo lasci a cena lì.
0: Sì, c'ho una sagra, probabilmente lo porto lì. Hai detto bene.
4: La sagra venerdì. Della?
0: La sagra della polpetta, pure quest'anno. Sì. L'ho fatta anche l'anno scorso.
4: Ma cosa sai? Porta da Raffaele da Mainz
0: la polpetta, brava, sto io a Gigione. Allora, sì.
4: Fai un regalo, lo fai conoscere a Gigione
0: e poi gli faccio mangiare il polpetto gratis. Ovviamente.
4: Perfetto,
0: allora Raffaele, mercoledì sera, sagra della polpetta.
4: Ah, ecco, ho organizzato. Bravi,
0: a posto. Va
4: non
0: bene.
4: Ve la perdete questa sagra della polpetta, con Raffaele da Mainz.
0: Sì.
4: Appuntamento imperdibile.
0: Perfetto.
4: Grazie.
0: Io vi saluto.
4: Lo sport, va tenne.
0: Ok, me ne vado, però che voglio sentire un po' tutte le novità di Allegri.
4: Vai.
0: Saluto Nellino Iorio, voglio stare buono.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Erano all'incirca le 2 della notte tra sabato e domenica quando 3 amici si sono incamminati per via De Marinis nei pressi dell'Orientale dopo una serata spensierata al centro storico di Napoli. In un attimo si sono ritrovati circondati da una 15ina di ragazzi e a un tratto sarebbe pure spuntato un coltello. A soccorrere i 3 giovani è stato un commerciante della zona che li ha fatti entrare nel proprio locale. Per uno dei ragazzi contusioni a una coscia, fratture per gli altri 2, al volto per uno e alla mano per l'altro. Con prognosi di 3 giorni. Sono stati refertati al Vecchio Pellegrini, partite le indagini della Questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. Sarebbero state già acquisite le immagini di alcune telecamere che potrebbero aiutare a risalire ai componenti del gruppo. Ancora

0: dicevo prima, economico-finanziario, e sono anche le più semplici nel momento in cui un giocatore si valorizza rispetto al mercato iniziale. È normale che può avere delle richieste. È oggettivo che rispetto al mercato italiano ci siano due o tre mercati in questo momento qui più forti e con maggiore disponibilità, con maggiore liquidità, e quindi il mercato italiano diventa un mercato appetibile. In tutto questo ho fatto una considerazione, secondo me, che il mondiale in qualche maniera ha rallentato un po' l'operatività di tutti, perché comunque anche giocatori importanti, anche di media importanza, comunque impegnati nel mondiale, magari hanno ritardato l'operatività che a questo punto del mercato di solito è un pochettino più ampia e più profonda. Quindi tutte queste considerazioni vanno a supporto anche di questo mercato lento, che, come hai detto giustamente tu, non riguarda solamente il Napoli ma anche gli altri club di livello del Napoli, perché anche la stessa Inter, la Juve e il Milan, insomma, non è che stiano facendo colpi, certo, a sensazione in continuità. Quindi è un mercato, ripeto, la prima causa io la attribuisco alla presenza dei mondiali. Ecco, adesso con la finale di ieri probabilmente si inizierà piano piano a riaccelerare sul mercato.
1: Anche perché poi i talenti del mondiale, magari quelli tra virgolette meno conosciuti, non per gli addetti ai lavori, che ovviamente conoscono tutti, poi è ovvio che i prezzi del mondiale vengono un po' drogati rispetto a quelle che sono le prestazioni, quindi è veramente difficile andare ad acquistare poi i calciatori che partecipano al mondiale. Torno anche al Napoli, abbiamo accennato ovviamente anche all'argomento. Direttore, tu che tipologia di mercato ti aspetti dagli azzurri? Perché insomma Manna, De Laurentiis, ma lo stesso Massimiliano Allegri sono stati molto chiari: è una rosa sicuramente forte che va puntellata, con calciatori che devono essere rivalutati, altri invece che saranno ceduti, e in questo momento il focus, come dicevamo, è proprio sulle cessioni. Mio avviso, non so se sei d'accordo, un Napoli che questa rosa la deve puntellare, perché è ovvio che viene da due anni importanti con Antonio Conte, con dei risultati sicuramente di livello, un organico che è vero che avanza, che per età media è uno dei più anziani tra virgolette del campionato di Serie A, è un organico che va ringiovanito, ma che va puntellato essenzialmente.
0: Sì, va ringiovanito, e soprattutto vanno create delle alternative giuste per fare maggiore rotazione, no? L'anno scorso un pochettino c'è stato anche qualche infortunio di troppo, probabilmente perché le rotazioni non sono state così profonde, proprio per una questione di larghezza e ampiezza dell'organico a disposizione. Comunque il Napoli deve essere protagonista nelle due competizioni più importanti, quella della Champions League e quella del campionato, e quindi deve avere fisiologicamente un organico di livello, dove le alternative devono essere all'altezza dei presunti cosiddetti titolari, e non sarà semplice andare a pescare questi giocatori e a ricostruire, a puntellare una rosa che è già forte, perché comunque non dimentichiamoci, una squadra che è arrivata seconda in classifica, non è che è arrivata, non è che ha avuto i problemi di un'altra squadra. Quindi sì, va puntellata, ma io più che altro guarderei, come penso che stiano facendo sia Manna sia Allegri con la l'egida di Laurentiis, che stiano guardando soprattutto, ripeto, alla possibilità di variazione, quindi di rotazioni che possono consentire al Napoli di essere sempre al top, diciamo, della condizione in qualsiasi manifestazione, in qualsiasi momento della stagione, cosa utopistica ma alla quale comunque bisogna mirare quando vai a costruire un organico.
1: Certo, anche perché poi Max Allegri, poi ti saluto ovviamente direttore, è un allenatore che ha dimostrato nell'arco della sua carriera di essere un abile alternatore di talenti, nel senso, mi spiego anche meglio, è un allenatore che spesso insomma varia anche quelli che sono i sistemi di gioco, varia i giocatori che vanno in campo, perché si parla spesso di turnover, che a me francamente non piace, perché quando si arriva a un determinato livello è anche abbastanza sbagliato parlare di squadra A o di squadra B o di alternative, perché il Napoli per esempio può vantare su calciatori che davvero sono dei co-titolari, anche se non sempre partono titolari, e Allegri ha dimostrato nell'arco della sua carriera di essere un abile gestore di queste situazioni, soprattutto nel doppio confronto campionato e Europa.
0: Sì, sì, ma hai toccato due aspetti fondamentali della gestione di Allegri, cioè sia l'aspetto proprio gestionale dell'organico, quindi fra giocatori, senza far sentire troppo titolari o troppo riserve nel termine di calcio, quindi una determinata gestione anche sotto l'aspetto psicologico, e tutto questo anche grazie al fatto che comunque Allegri non è nemmeno legato in maniera rigida ad uno schema o ad una dislocazione di giocatori in campo o una determinata idea di calcio, ha un'idea di calcio

0: molto, molto elastica, che quindi gli consente anche in base alla situazione che deve affrontare, alla squadra, al club, al momento della stagione, anche di variare l'atteggiamento della squadra. Questa è una qualità che Allegri ha, diciamo, che quella che probabilmente lo ha fatto definire da parte di Laurentiis un aziendalista. Non è un aziendalista, è un allenatore in grado di utilizzare l'organico in più maniere proprio per sfruttarlo al massimo.
1: Assolutamente così, caro direttore, è sempre un piacere parlare di calcio con te. Alla prossima, buona giornata.
0: Piacere mio, grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie mille al direttore sportivo Fabio Lupo. Io però torno subito al telefono per augurare buon pomeriggio e ringraziare per aver accettato il nostro invito Mimmo Carratelli. Ciao caro Mimmo, come stai?
2: Ciao, buon pomeriggio, bene, ciao.
1: Buon pomeriggio a te. Mimmo, prima di parlare del Napoli, io un passaggio sul mondiale con te lo voglio fare, perché ieri si è disputata la finale tra Spagna e Argentina. Io devo dire la verità, non è stata una finale proprio imperdibile, per quelli che sono stati i ritmi, le occasioni. La Spagna ha meritato, secondo me, non solo nella gara di ieri, ma in generale per quella che è stata l'organizzazione di tutto l'incontro. Quello che mi è piaciuto meno è un po' la spettacolarizzazione dell'intervallo, quando che ha messo secondo me un po' da parte quello che era il merito sportivo, di fatto la ricerca della vittoria della Coppa del Mondo. Questi 30 minuti di intervallo io li considero un pochino distanti da quello che è il nostro pensiero di calcio. Non so tu che idea hai avuto ieri con questo entertainment americano.
2: Sì, è stato un festival di Sanremo più che una finale,
1: sì,
2: mondiale.
1: Sì. Sì. Io immagino i calciatori e gli allenatori negli spogliatoi per mezz'ora che si giocano la Coppa del Mondo.
2: Perché per l'attenzione, la concentrazione. Sì, le finali sono sempre un po' così, tranne qualche eccezione, perché c'era una squadra che giocava bene al calcio e un'altra che con poche chance cercava soltanto di difendere, di cercare l'unica o le poche occasioni possibili per rivincere il titolo. Il problema è che la Pulce, grandissimo giocatore degli ultimi 20 anni, più grande sicuramente, non è Diego, cioè non ha la presenza in campo, la personalità, il carisma per scuotere la squadra in un momento di stanca, per trascinarla, per incorarla. Diego Messi è mancato proprio in questo, non tanto nelle giocate, ormai al tramonto della sua carriera. Giocate ne aveva fatte già per portare l'Argentina in finale, poi nella finale l'ho visto più che sconfitto, assente, sì, anche quando l'ho visto piangere alla fine della partita.
1: Un po' nervoso anche Mimmo, come il resto dell'Argentina ieri, cioè si vedeva che l'Argentina era un po' con la benzina praticamente finita ieri sera.
2: Sì, più che nervoso l'Argentina era teso, nel senso che c'aveva questa chance soltanto di rompere il giocattolo spagnolo. No, la Pulce l'ho visto, non dico rassegnata, ma insomma che ha guardato più al suo tramonto che alla nazionale, non gli ha dato quella mano, sai. Maradona nei momenti difficili è stato un eroe infinito.
1: Trascinatore, certo.
2: Basta ricordare l'ingiustizia subita nel Mondiale in Italia, la vergognosa America del 1994, il suo viso era sempre fiero, combattivo, insomma, era un viso bellissimo da applaudire, noi che lo conoscevamo bene. Insomma, nella Pulce è mancato in questo, cioè nel non essere un trascinatore in una partita difficilissima.
1: Sì, è vero, anche insomma quello sguardo che ci ricordiamo Italia 90 durante la finale con i fischi all'inno argentino, lui che andò di fatto a sfidare con lo sguardo, anche insomma con delle parole che poi sono diventate famose. Insomma, effettivamente sì, anche il body language diverso in questo caso di un trascinatore. Ieri Leo Messi l'abbiamo visto in difficoltà insieme a tutta l'Argentina, non solo dal punto di vista tecnico ma anche proprio di presenza in mezzo al campo. In generale però Mimmo, mi sembra di dire che ha vinto la squadra più forte, quella più organizzata, cioè la Spagna, credo che abbia fatto davvero un grandissimo mondiale e l'ha vinto meritatamente, c'è poco da dire.
2: Sì, la squadra più piena di calcio, di gioco, di bel gioco, insomma, di triangolazioni, ma soprattutto ricchissima anche in panchina, insomma, chi entra è all'altezza della situazione. In effetti la partita poi l'hanno deciso i due venuti su dalla panchina, Williams e Ferran Torres, sì. Insomma, una squadra abituata a giocare così, che non per niente è campione d'Europa e adesso campione del mondo, ma è una squadra spagnola che è ricca da tantissimo tempo da invidiare.
1: Assolutamente sì, per la progettualità e per l'idea di calcio che ovviamente hanno sviluppato. Mimmo, vengo al Napoli, perché insomma siamo al giorno 4 di Di Maro con la squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Si riparte con tutta probabilità insomma dal 4-3, in questo momento si sta sviluppando su questa tipologia di metodo. Un Napoli che ci raccontano essere anche abbastanza disteso, sereno, sicuramente carichi di lavoro diversi rispetto a quelli visti negli ultimi due anni con Antonio Conte. Hai aspettative in particolare su qualche giocatore del metodo Allegri che possa essere, diciamo così, recuperato in qualche modo, visto che molto del mercato passerà da questo anche?
2: Sì, ma innanzitutto lo slogan di quest'anno è pallone per tutti,
1: cioè che è un po' una novità rispetto agli ultimi anni.
2: Per stemperare la tensione, il sacrificio, le battaglie di questi due ultimi anni, uno scudetto e un secondo posto, una squadra logorata da impegni e partite, stagioni tirate al massimo, quindi adesso c'è il gioco, c'è il torello, c'è dammi la palla, ti do la palla, insomma per pulire un po' la mente, e su questo sta lavorando Allegri. C'è un giocatore che mi aspetto, spero tanto che Vergara possa trovare una stagione di affermazione per avviarsi ad essere il campioncino che mi aspetto, ecco, da Vergara Vergara è la mia attesa maggiore.
1: Sì, anche perché poi bisogna dirlo, no Mimmo, l'anno scorso Vergara probabilmente ha avuto questo infortunio nel momento migliore della sua avventura napoletana, dopo i tanti infortuni degli altri stava trovando spazio, continuità, anche una certa leadership e spensieratezza in mezzo al campo, e sul più bello poi questo infortunio al piede ha costretto Vergara insomma a fermarsi. Tu quale credi che possa essere l'utilizzo di Allegri per questo calciatore, anche come collocazione in campo?
2: Intanto gli infortuni continuano, Buongiorno non c'è.
1: Sì, purtroppo sì.
2: Perché Maneres stanno ai box, ma anche dalle altre parti, hai visto, anche la Juventus, il nuovo acquisto Ecatore si è infortunato, ma speriamo che questa volta invece l'attrezzatura medica sia all'altezza, insomma ci sono stati dei cambiamenti. Sì, mi aspetto un Napoli che sicuramente Allegri punterà molto sulla potenzialità offensiva degli azzurri, cioè la forza del Napoli, l'attacco, Højlund, Neres se è recuperabile, Lang se torna con la testa a posto, Alisson Santos, insomma Vergara. Bisogna vedere anche quale sarà, se ci sarà un ruolo per De Bruyne. De Bruyne potrebbe essere una risorsa, ma potrebbe essere anche un problema, perché lui forse da quello che dice pretende una squadra, un gioco diverso, insomma lui, se non mi sbaglio, ha detto prima dei mondiali voglio parlare con il nuovo allenatore, insomma lui è uno che ha parlato male di Conte,
1: ha
2: cercato disperatamente di impiegarlo fino a snaturare lo schema tattico della squadra col 4-1-4-1, insomma un po' insomma non proprio elegante De Bruyne. Comunque va bene, insomma passo il Napoli con la difesa a 4, vediamo, insomma non è che le altre stanno godendo molto.
1: Esatto, attendiamo, è un mercato anche a rilento.
2: Sì, partiamo dal secondo posto, giustamente, e De Laurentiis si dice senza gli infortuni avremmo potuto vincere lo scudetto, adesso quest'anno senza gli infortuni cerchiamo di essere alla pari dell'Inter quando l'anno scorso siamo stati un gradino sotto.
1: Esatto, caro Mimmo, un grande abbraccio, è sempre un piacere, alla prossima.
2: Grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Grazie mille a Mimmo Carratelli e buon pomeriggio al direttore Vittorio Oreggia. Ciao direttore, come stai?
3: Ciao a tutti voi. Bene.
1: Buon pomeriggio. Insomma, noi invece siamo curiosi di vedere Massimiliano Allegri in questo momento, che ovviamente conosci molto molto bene, un Allegri che sta prendendo dimestichezza anche con il mondo Napoli. Siamo al quarto giorno di ritiro in quel di Di Maro, già si vedono le prime differenze anche in termini di gestione con Antonio Conte, si lavora molto con il pallone e anche sull'ambito umano con i calciatori, lo vediamo spesso a colloquio con i singoli. Tu che aspettative hai per questo binomio tra Max Allegri ed il Napoli?
3: Ma guarda, io riavvolgo il nastro del passato e mi ricordo quando Allegri ha raccolto in corsa, perché tenendo via all'improvviso la panchina della Juventus da Conte, e del lavoro fatto da Conte, e lo declinò a suo modo, arrivando poi a una striscia di scudetti molto importante. Io penso che Allegri, che è un uomo di calcio, intelligente, io penso che la prima cosa che abbia fatto, debba fare o stia facendo sia quella di entrare nella mentalità del Napoli e di Napoli, che non è proprio uguale alle squadre di club che ha allenato, certo, che ha allenato fino adesso, capendo che ci sono aspettative uguali rispetto alla Juve o al Milan, ma diverse a livello, diciamo, di contesto, no? Io credo che in questo momento Allegri sia una buona soluzione per il Napoli e il Napoli sia una buona soluzione per la carriera di Allegri. Credo anche che Allegri qualcosa si possa aspettare di correzioni di mercato, ecco. Probabilmente qualche desiderio lo ha espresso, sì, anche se la situazione per il Napoli, come per tutte le squadre italiane, non è semplice, però anche lui qualche desiderio d'estate sotto l'ombrellone, oltre a una Coca-Cola da bere per dissetarsi, penso che a De Laurentiis qualche richiesta l'abbia fatta.
1: Inevitabilmente, poi è normale che il presidente, insomma, gli abbia chiesto anche di valorizzare dei calciatori che magari con le gestioni precedenti non hanno reso al meglio. È ovvio che i nomi son quelli lì, si parla di Luca, si parla di Lang, ma anche di calciatori come Marianucci, Rafa Marin che torna dal prestito al Villarreal. È ovvio che Allegri, lui si è definito comunque aziendalista, in termini ovviamente con accezione positiva, è normale anche che abbia fatto delle richieste sul mercato. E tra l'altro, direttore, hai toccato secondo me un tema molto interessante, perché è vero che il Napoli in questo momento è un po' bloccato su quelle che sono le uscite, una rosa extra large con delle cessioni da fare prima di andare poi a puntellare questa rosa con degli acquisti, però se facciamo una panoramica in questo momento in Serie A, tolto magari il Milan che ha speso comunque economicamente dei soldi importanti, ma che è anche atteso da alcune cessioni altrettanto importanti, un nome su tutti può essere quello di Leao, e il Como che ha riscattato, o meglio ha ricomprato Nico Paz, mi sembra che in generale anche le altre siano un pochino ferme, oltre magari la Fiorentina che però ha bisogno di cambiare passo dopo una stagione davvero disastrosa, un Atalanta che qualcosina sta iniziando a fare. Mi sembra in generale un mercato, questo di luglio, con la concomitanza del mondiale, che sia stato piuttosto poverino, mettiamola così.
3: Sono d'accordo con te, io credo che il mondiale, come sempre, come capita sempre, sia un po' un freno, no? Per chi vuole comprare, per chi vuole vendere mette in vetrina al mondiale, se i giocatori sono al mondiale, i propri gioielli, e chi vuole comprare guarda al mondiale magari per avere qualche fonte di ispirazione, ma in assoluto io credo che in Italia manchino i soldi. Quindi sì, senza soldi diventa complicato, no? È il vendere per poter comprare. Tra l'altro con alcune società che hanno il settlement agreement con la UEFA, quindi devono stare entro parametri ben precisi. Io credo che sicuramente, come capita tutti gli anni, il mercato poi più avanti si sbloccherà, ma in questo momento penso che sia ancora un po' difficile vedere l'acquisto che lascia un po' tutti a bocca aperta o che sorprende, no? Forse il colpo che ha più sorpreso in questo periodo è stata la Juventus, che ha soffiato a zero Selic alla Roma.
1: Sì.
3: Ma se no, diciamo, al di là delle operazioni che hai detto tu di Gonzalo Ramos al Milan e di
1: Nico Paz
3: al Como, onestamente, di vero, Di grosso non c'è stato nulla.
1: Sì, ci sono state delle operazioni secondo me interessanti, vedi anche Gil al Milan o Attal alla Fiorentina, che reputo secondo me un ottimo colpo, però in generale sì, sono d'accordo con quello che dicevi tu, è un po' il mercato in questo momento davvero stazionario, ogni tanto qualcuno prova ad avere un'idea come la Juventus per esempio con Selic, però le difficoltà sono davvero abbastanza diffuse, vedi anche l'Inter per esempio che aveva preso Kalaili e poi le visite medie che hanno di fatto fatto saltare tutto, quindi quando noi ovviamente trattiamo di Napoli, però se allarghiamo poi il campo vediamo delle difficoltà piuttosto diffuse in Serie A, e poi si faranno le corse da metà agosto in poi.
3: Sì, anche perché ti posso dire, quando ci sono tante società in Serie A, tu hai citato il Napoli, ma io ti posso citare la Juventus,
1: certo,
3: ti posso citare la stessa Inter, ti posso citare anche il Milan, che hanno questa necessità di sfoltire l'organico e di dover piazzare dei giocatori che sono reduci da stagioni brutte, hanno ingaggi alti, e diventa poi tutto più complicato, anche perché gli altri sanno che tu devi vendere e quindi un po' ti prendono per la gola, no? Per cui magari succederà che tutti gli affari veri o presunti tali magari capiteranno da metà agosto in avanti. Dimentichiamo che il mercato è più del primo settembre,
1: esatto,
3: per cui c'è ancora un mese e mezzo, insomma.
1: E se posso dire la mia, ancora una follia, perché io per questo mercato così lungo continuo a faticare a capire il perché del mercato così lungo, che apre a luglio e finisce a settembre. Basterebbe insomma dimezzarlo per avere dei tempi un po' più ristretti, però questo è un pensiero mio, direttore, magari mi sbaglio.
3: Io lo condivido assolutamente, anche perché il primo di settembre, quando si chiude tutto, ci saranno già delle giornate di campionato giocate.
1: Esatto.
3: E questo
1: esatto.
3: Può spostare, eh?
1: Certo.
3: Può spostare,
1: certo.
3: Cioè, se tu compri o non compri, o vendi o non vendi un giocatore, cioè, può spostare. Sono poi punti che alla fine dell'anno incidono. Io credo che per adesso sia un mercato di grande pazienza. Bisognerà aspettare tanto, aspettare che qualcosa si muova. Poi magari, sai, come succede spesso, il primo tassello smuove poi tutti gli altri.
1: Effetto domino, poi.
3: Un effetto domino, no? Per cui per adesso è così, ci godiamo il post mondiale e ci godiamo il caldo, il resto verrà.
1: Quello ce lo godiamo un po' meno in realtà, però effettivamente tanto caldo, in attesa poi che le trattative e che il calcio poi con le prime amichevoli insomma entrino nel vivo. Caro direttore, grazie mille per essere stato con noi qui su Kiss Napoli. Grazie mille al direttore Vittorio Oreggia. Per noi invece è il momento di fermarsi, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità, un disco, e poi torniamo nuovamente in diretta con Radio Gol, perché dobbiamo parlare ancora di calciomercato, delle scelte di Massimiliano Allegri, quindi ancora tanti temi da trattare insieme, giusto tra qualche minutino. A tra poco.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo in diretta con Radio Gol, salutando anche il nostro Simone Zagaria in regia e dando il buon pomeriggio a Ciro Troise. Ciao Ciro, come stai?
1: Buon pomeriggio a voi, è un po' senza voce.
0: È il clima di Di Maro che cambia di ora in ora, caro Ciro.
1: Esatto.
0: C'è poco da fare, non si sa mai che tipo di valigia bisogna fare per partire in quel di Maro.
1: Ormai lo so, però ha battuto anche la mia valigia.
0: Vedi, nonostante l'esperienza,
1: la
0: vedi?
1: Abilità.
0: Non è tutto l'esperienza, caro Ciro, alle volte.
1: No.
0: Detto questo, a proposito di esperienza, insomma, siamo al giorno 4 di questo Napoli di Max Allegri, in quella di Maro, ovviamente con vocazioni extra large. Stiamo vedendo tanti azzurri ovviamente impegnati, anche dei volti distesi. Di certo si lavora meno rispetto a quello che si faceva con Antonio Conte. Ti chiedo, anche in ottica di mercato, quali valutazioni hai estrapolato da questi primi 4 giorni di lavoro? Perché insomma mi sembra che ci siano diversi calciatori che una chance con Max Allegri potrebbero averla.
1: Io credo che in questo momento Rafa Marin sia il titolare addirittura del Napoli.
0: Sì.
1: Perché buongiorno, aspettiamo notizie, ma io credo che dovrà operarsi da quello che mi arriva. Oggi dovrebbero arrivare le notizie ufficiali dopo il consulto che ha svolto a Barcellona. Anche Beukema è un problema di cui non hai certezza dei tempi di recupero, perché è una patologia cronica, quindi la devi monitorare. In questo momento, guardando oggi per esempio, stamattina c'è stata una bellissima seduta tattica sulla linea difensiva. La linea era di Lorenzo Rachmaninoff, Famarin, Spinazzola.
0: Che insomma è un bel indizio pure questo.
1: Che non era detto che rimanesse, no? Mi ricordo era considerato una possibile contropartita per l'affare Ghila a giugno. Sembra una vita fa, una ventina di giorni fa si faceva questi ragionamenti. Poi gli altri io non credo. Credo che chi sta facendo bene come Lindstrom, Rao, credo che comunque non giocheranno nel Napoli nella prossima stagione.
0: Sì, inevitabilmente, insomma, lì il destino sembra abbastanza segnato. È ovvio che ci sono anche delle richieste in questo momento in uscita, con Giovanni Manna molto molto attivo da questo punto di vista. Ecco Ciro, parlavi giustamente anche dell'aspetto tattico, ne abbiamo parlato pure poco fa con Paolo Del Genio, insomma, su quelle che sono anche le richieste che sta facendo lo stesso Massimiliano Allegri. Insomma, lo avevamo un po' detto, non perché siamo degli indovini, ma la sensazione era quella che si sarebbe ripartiti da un 4-3-3, viste anche le caratteristiche in questo momento della rosa dei partenopei. Mi voglio concentrare in particolar modo su un calciatore che secondo me è uno di quelli che un po' di spazio al netto delle liste potrebbero averlo qui a Napoli, vale a dire Giovane, è arrivato l'anno scorso per diversi milioni, insomma, dal Verona, qualche volta utilizzato da prima punta, qualche volta da esterno. È uno di quei calciatori che secondo te potrebbero avere una chance di permanenza, sempre al netto di quelle che sono le liste che poi insomma decideranno anche il mercato del Napoli?
1: Guarda, bisogna capire che cosa farà il Napoli anche con gli altri attaccanti, perché Manna lo inserì tra gli attaccanti alla conferenza di presentazione martedì scorso. Anche qui sembra una vita fa, ma in realtà è solo martedì scorso. Poi Allegri però negli esercizi per la fase offensiva spesso ha messo tra gli esterni destri d'attacco, dove manca Neres al momento.
0: Vero anche questo.
1: Quindi bisogna capire che collocazione tattica avrà, che cosa si farà con Lukaku e Lucca, e poi vedremo il futuro di Giovane. Ma io credo che l'orientamento del Napoli sia tenerlo, cioè, la volontà del Napoli è tenerlo, poi dipende dagli equilibri complessivi.
0: Ovvio.
1: Ma non è stato un giocatore in uscita, cioè anche quando si parlava, no, di tutti i cedibili.
0: Secondo me proprio queste voci sono nate anche un po' dall'equivoco tattico, nel senso proprio quello che ti dicevo poco fa, no Ciro, sulla collocazione di Giovane, hanno influito su quella che poi è una valutazione di un calciatore che per me tecnicamente è assolutamente valido e l'ha dimostrato anche nello spezzone di Verona. È ovvio che qui a Napoli arrivare a stagione in corso con un allenatore come Antonio Conte non è facile per nessuno, anzi io credo che la vera eccezione sia stato proprio Allison e quello che ha fatto l'anno scorso, anche per caratteristiche. Su Giovane io mi tengo ancora tra virgolette il dubbio di un calciatore che secondo me ha delle grandi qualità, sul quale il Napoli punta molto, bisognerà capire anche il percorso tattico che Allegri vorrà disegnare su questo calciatore brasiliano, perché per me le qualità assolutamente per stare in una rosa come quella del Napoli ce le ha tutte.
1: Sì, sì, però devi capire, comunque un giocatore abbastanza giovane, è un 2003, devi tenerlo se sai che gli puoi dare spazio e se hai in mente per lui un progetto tecnico-tattico, altrimenti è meglio che va a giocare altrove e fa minutaggio.
0: Ah certo, ovvio.
1: Quindi io credo che l'orientamento sia tenerlo, ma bisogna capire poi tutti gli equilibri anche con gli altri giocatori.
0: Ciro, torno anche ancora al mercato ovviamente con te, perché tu giustamente in apertura hai detto sarà un po' il giorno verità per capire insomma le condizioni di Buongiorno, l'eventuale operazione. È ovvio che questo infortunio, che in generale comunque non è uno stop banale per quanto riguarda il calciatore, purtroppo l'ennesimo, apre degli scenari secondo te diversi anche sul mercato in entrata nei difensori centrali? Perché è vero che il Napoli ha Marianucci e ha Rafa Marin, come detto, la possibilità poi con un sistema di gioco in particolare di utilizzare anche Oliveira come difensore centrale, però è anche vero che il Napoli insomma aveva cercato Mario Ghila e qualcosa già si sapeva ovviamente sulle condizioni di Buongiorno, così come nelle ultime ore si parla nuovamente di Solé o dello stesso Federico Gatti. Ecco, insieme all'alternativa Giovanni Di Lorenzo, quella del difensore centrale credi che sia in questo momento la priorità per il Napoli nel mercato in entrata?
1: In questo momento proprio io penso di no. Penso che il Napoli attenderà di capire
0: Buongiorno
1: la Rafa Marin e Marianucci, vediamo come va, anche se ti ripeto, da quello che mi arriva dovrebbe operarsi, vediamo come va il consulto di Buongiorno. E poi nel corso del mercato, anche in virtù di qualche uscita, magari si può valutare questo aspetto qua. Bisogna capire anche, per esempio, Beukema, che risposte dà durante il ritiro.
0: Certo.
1: Penso che Napoli, diciamo, se la tua domanda si rivolge ai prossimi 10 giorni, per me no.
0: Okay.
1: Da qui al 31 agosto può essere.
0: Tutto può e poi lo sappiamo, nel corso dei ritiri veramente le strategie di mercato cambiano da un giorno all'altro, insomma basta ricordare quello che è successo nemmeno 12 mesi fa per quanto riguarda il Napoli, come sono cambiate poi le strategie di mercato. Noi ci auguriamo che ovviamente dipenda da scelte del Napoli e non da forzature di eventuali infortuni o altro, questo quantomeno ce lo auguriamo. Caro Ciro, riguardati, mi raccomando, che qua i ritiri sono lunghi.
1: Grazie a voi.
0: grazie al collega del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise, con il quale abbiamo parlato di mercato. Continuiamo a parlare di mercato e lo facciamo con l'agente Gaetano Fedele, che ringrazio. Ciao Gaetano, come stai?
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ti ascolto.
0: Buon pomeriggio caro Gaetano. Insomma, parlavamo con Ciro Troise di quelle che possono essere anche le strategie di mercato del Napoli. È ovvio che, Gaetano, io mi soffermo ancora una volta su quello che è l'aspetto difensivo, perché insomma l'ennesimo problema, non lo voglio nemmeno chiamare infortunio, di Alessandro Buongiorno, che oggi capiremo se si dovrà operare oppure no. Certo è una grossa tegola per quanto riguarda il Napoli, ma non solo perché ti costringe a fare delle valutazioni diverse, ma perché Alessandro Buongiorno è un valore aggiunto di questo Napoli, è un patrimonio del Napoli, pagato tanti soldi, e quando è stato in forma ha dimostrato secondo me di essere uno dei migliori centrali italiani in circolazione, e purtroppo è da oltre un anno che non riusciamo a vedere questo calciatore sui suoi livelli, quindi è un dispiacere per il calciatore, ma anche in generale per un patrimonio che il Napoli in questo momento non riesce a sfruttare.
2: Sì, effettivamente ha aggiornato pochissimo Buongiorno qua, per quanto è stato pagato.
0: Sì.
2: Allora, se per fare una valutazione del genere è normale che i conti non tornino. Sai, quando ci sono delle valutazioni, anche visto per quante volte utilizzo, no, ci sono dei giocatori che hanno preso ecco del 20-30% delle partite, e quindi poi lo giro
0: abbiamo che dato. Ti fermo perché abbiamo qualche problema nella ricezione del segnale, sì, con la chiamata che sta adesso. Ti sento meglio.
2: Okay.
0: Sì,
2: ok. E ho tutto in veloce. Allora, dicevo, quindi praticamente credo che dal punto di vista tecnico sia un giocatore indiscutibile, però i giocatori vanno visto anche nella loro regolarità. C'è qualcosa che in Buongiorno dal punto di vista si va sistemato assolutamente. È normale che, purtroppo ne parlavo prima con degli operatori del settore, che i giocatori del che oggi stanno in Italia hanno dei prezzi un po' troppo esorbitanti, gli italiani costano tanto e lo genere di tutti aspetti tanto da loro, no? È normale. Una delle problematiche che ho avuto è stato proprio questo. Io mi auguro che possa essere esposto, si possa capire dov'è la problematica, perché è indubbio che c'è un problema da approfondire e possa ritornare il buongiorno che noi tutti aspettiamo e pensavamo di aver comprato.
0: Assolutamente sì, ovvio che al calciatore va sempre un grande in bocca al lupo, ripeto, proprio perché è un patrimonio di questa squadra e per un valore assoluto che aveva dimostrato di poter raggiungere. È ovvio che insomma il mercato in questo momento è in evoluzione, Gaetano, lo stiamo dicendo già da diverse settimane, un Napoli concentrato soprattutto su quelle che sono le cessioni per poi puntellare il proprio mercato. Si parla ovviamente anche degli acquisti di Ceballos, perché vi abbiamo ripetuto insomma già da diversi mesi essere un calciatore che di fatto ha trovato l'accordo con il Napoli, anche il Boca Junior, ma il Napoli deve vendere per fare spazio a questo calciatore, che andrebbe poi ad alternarsi anche con giocatori insomma di livello come Allison, come vedremo dalla parte opposta con Ineres, con i Vergara, con lo stesso Politano. Vedremo che cosa farà il Napoli con Alang. Insomma, la sensazione, Gaetano, e lo ha ribadito anche Massimiliano Allegri, è che questo Napoli voglia sfruttare appieno quello che è il valore qualitativo dei propri esterni, un qualcosa che in termini di fatturato e ovviamente fatturato offensivo è un po' mancato nell'ultimo anno di Antonio Conte. Ecco, questo è un aspetto che sicuramente Max Allegri è chiamato a migliorare, no?
2: Sì, io ti dico che onestamente gli esterni secondo me ne abbiamo, si vede che è proprio il posto dove andare a intervenire con priorità, ti direi una sciocchezza. Io credo che già tu quando hai Neres e Allison, e però poi torniamo al discorso degli infortuni, perché entrambi sono giocatori che dal punto di vista hanno sempre avuto più problemi, però la qualità tu li hai sugli esterni,
0: certo.
2: C'è anche Vergara, ce n'è tanti fondamentalmente, capito? Io credo che però il problema oggi del Napoli, al di là di diciamo dei gol da fare, anche da evitare di prendere, perché ecco si gioca sempre con Muso, no? Non è certamente, non vedremo certamente partire con il terzo e quarto posto qui a Napoli, no? Questo credo che sia, lo sappiamo già, quindi probabilmente forse qualche io credo che un centrocampo, forse il centrocampo, noi abbiamo bisogno di qualcosa in più, onestamente un centraio la dovrei lì che da altre parti.
0: Vedremo ovviamente quelle che saranno le scelte poi del Napoli, di Massimiliano Allegri, di Giovanni Manna, ricordando che poi insomma dopodomani ci sarà anche la prima amichevole, e credo che poi queste amichevoli sono anche la cartina di tornasole di quelle che potrebbero essere poi le scelte di mercato del Napoli, perché qualche indizio inevitabilmente poi arriverà. È ovvio che, ripeto, nelle amichevoli di certo il risultato conta il giusto, e sono più le indicazioni che inizierà a dare il campo, i primi esperimenti che farà Massimiliano Allegri, che poi magari ci daranno qualche consiglio in più sul mercato, che in generale, Gaetano, insomma, in questo momento è un po' fermo in Italia. Ne stavamo parlando anche prima, tolto qualche colpo di qualche squadra, insomma in generale siamo abbastanza fermi per tutti i club, e aspetteremo quello che sarà l'inizio poi di agosto per vedere finalmente anche un'accelerata fino alle corse delle ultime ore per poi intavolare e finire le trattative. Caro Gaetano, io ne approfitto per ringraziarti, per salutarti e per augurarti una buona giornata.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie mille alla gente Gaetano Fedele. Allora, noi siamo in conclusione, tra un poco poi arriverà anche Lucio Pengue con gli highlights, poi le ultime notizie, il pomeriggio di Kiss Kiss Napoli con Enzo e Mario, è sempre show fino alle 18, poi ci collegheremo nuovamente da Di Maro con Paolo Del Genio, il suo 4-4-2, ricordandovi che ci sarà anche seduta d'allenamento pomeridiana, poi dalle 19 alle 20 il nostro Marcello Calvano con il calcio della sera. Tra l'altro vi ricordo che a proposito di questa sera ci sarà anche l'incontro a Di Maro, che tra l'altro vedrà il protagonista il nostro Carlo Alvino, con i tifosi che incontreranno quattro calciatori azzurri, vale a dire Vergara, Politano, Alison Santos e Bekema, e gli sottoporranno diverse domande, diversi quesiti. Ascolteremo anche quelle che sono poi le loro risposte. Domani vi riproporremo anche quelli che saranno gli estratti delle loro risposte. Detto questo, vi do un'ultima notizia flash. flash, perché Rudy Garcia non è più l'allenatore del Belgio. È arrivato anche l'annuncio da parte dell'ex tecnico del Napoli che non rinnoverà il suo contratto firmato a febbraio del 2025 e in scadenza a fine mese. Tra l'altro è arrivato anche il comunicato appunto sulle pagine social dell'ex allenatore del Napoli. Detto questo, grazie mille a Simone Zagaria, Nello Iorio e Ciro Froio in regia, a Gabriele Irace per quanto riguarda la regia video. Io mi fermo qui, da Riccardo Catapano è tutto, giusto il tempo di un po' di pubblicità, un disco e arrivo a Lucio Pengue con gli highlights di Radio Gol.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: qua, ben ritrovati a Radio Gol del lunedì con il Napoli che è in ritiro a Di Maro e noi come tutti i giorni collegamenti con la nostra postazione esclusiva di nel piazzale antistante allo stadio di Carciato, quindi non perdetevi appuntamenti sportivi alle ore 18 con Paolo Del Genio dallo stadio e ci racconterà anche tutta la seduta di Massimiliano Allegri e poi anche alle 19 ci collegheremo durante il programma Il Calcio della Sera. Detto questo, io ringrazio e saluto Simone Zagaria alla parte audio e Gabriele Race invece in video e ora vi lascio agli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: D'altra parte, insomma, il recupero quasi immediato di qualche acciaccato, anche questo è un segnale positivo. Magari, insomma, sotto una buona stella, un ragazzo che si ferma all'inizio e ritorna subito in campo è sicuramente un segnale positivo. E tu hai raccontato molto bene, insomma, li abbiamo visti già in campo quelli che invece avevano avuto qualche problemino iniziale. A proposito di Allegri, devo dire che il tecnico del Napoli, oltre ad essere molto motivato, oltre a rispondere sempre con ampi cenni della mano all'entusiasmo delle tribune, il tecnico del Napoli è rimasto sorprendentemente meravigliato, in senso positivo, dall'organizzazione del ritiro così come lo fa il Napoli, ovvero con incontri tra i calciatori e i tifosi, con la presentazione in piazza, con la sessione di autografi. Allegri raccontava ai suoi più intimi collaboratori di non aver mai avuto un'esperienza del genere. Ti sto un po' spoilerando dietro alle quinte, voglio dire. E quindi dice, ma veramente è qualcosa di bello, perché insomma si crea proprio quell'afflato utile per andare avanti nei migliori modi. Questa sera i tifosi avranno modo di formulare le loro domande ai quattro calciatori che saranno sul palco. Sul palco ci sarà il dirigente, il capo della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo. E i tifosi dovranno accontentarsi del sottoscritto, perché sarò io a raccogliere le domande dei tifosi e a girarle direttamente sul palco. Però tu sai molto bene che proprio dai tifosi arrivano le domande, forse, senza nulla togliere a chi fa il mestiere come il nostro, e voglio dire, ci mancherebbe altro, però talvolta, soprattutto in ritiro, è dai tifosi che nascono le domande più interessanti, perché quel tifoso non c'ha retropensieri, il tifoso quello che pensa, quello dice, e quindi sono molto curioso e siamo tutti molto curiosi di capire cosa ne verrà fuori questa sera in Piazza Madonna della Pace tra i tifosi e i quattro azzurri sul palco.
3: Considerando anche un numero nutrito di attaccanti esterni, è ovvio che devi cercare di sfruttare queste qualità, queste caratteristiche, perché sennò limiteresti gran parte dei giocatori che ha a disposizione, andando poi a trovare degli accorgimenti, delle posizioni dove potrebbero non risultare così efficaci come lo sono laddove abitualmente abitano e fanno le migliori cose, perché comunque ci sono giocatori che hanno già fatto vedere che magari giocando sulla parte esterna del campo riescono a dare un contributo notevole, perché lì riescono ad isolarsi, riescono a giocare l'uno contro uno, perché hanno più spazio, hanno più dinamismo, hanno più efficacia rispetto a quando poi magari si trovano all'interno del campo dove c'è più traffico e c'è meno spazio a loro disposizione.
4: Non puoi permetterti di non giocare con alcuni giocatori, l'emblema è il migliore in campo della semifinale con la Francia, Cucurella,
0: sì.
4: Quindi ti fa capire quanto è il complessivo, quanto sia importante, quanto anche un giocatore magari non tecnicamente o la punta di diamante di una squadra arriva a essere il migliore in campo quando fa del dinamismo, della cattiveria, della tenacia, è una delle sue doti migliori, l'hanno meritata e ti dico, sono contento che abbiano vinto loro. Il suicidio dell'Inghilterra sarebbe stata Spagna-Inghilterra,
0: sì.
4: Non so che cosa è passato.
0: Sono d'accordo con te.
4: Nell'ultima mezz'ora l'Inghilterra, perché solo un suicidio, continuare a fare la partita che stava facendo, non è che comunque portando qualsiasi allenatore più bravo che sia, possiamo arrivare in quattro anni a livelli di vincere un mondiale quando tre per tre volte non ci siamo mai qualificati. Per la stima che ho, porterei Conte, però non è solo un mio una mia idea, adesso si fanno, sembra che Mancini, si parla di Pirlo, per la garanzia di non di successo, anche di successo, ma di metodologie che ha già avuto, che ha avuto anche quell'esperienza lì con l'Italia, riporterei Conte, però non è che Conte sforna dei campioni, dobbiamo costruirceli dal basso, esatto. cercando di mettere nel settore giovanile. Ecco, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che spero che quindi gli arbitri italiani l'abbiano vista in questo mondiale, non ci sono mai più state interruzioni per sceneggiate.
5: Che cosa sto dicendo da quando è diventato Allegri allenatore del Napoli? Mi auguro, non so se ve la ricordate, tu te la ricordi sicuramente Riccardo, che abbiamo fatto anche trasmissioni insieme,
6: sì.
5: Ho detto mi auguro che faccia cose diverse alla luce del fatto che facendo quello che ha fatto negli ultimi anni le cose non sono andate bene, mi auguro che faccia cose diverse, e sono convinto che un allenatore di questo livello non possa non conoscere anche cose diverse. Benissimo, quella era la mia premessa a bocce ferme. Il pallone si è iniziato a muovere, oggi abbiamo visto un'esercitazione tattica interessante. Io faccio i complimenti ad Allegri per l'esercitazione tattica di oggi, perché è proprio in linea con quello che io auspico, cioè che lui faccia qualche cosa diverso. Oggi ho visto tre attaccanti e tre centrocampisti lavorare insieme con movimenti per andare a chiudere l'azione che mi sono piaciuti. Ho visto e mi è piaciuto ancora di più l'allenamento specifico dei soli quattro difensori con movimenti per la linea 4 che mi ricordano un'applicazione di linea 4 a noi molto cara, quella degli anni migliori della linea 4 nostra di Sarri, ma anche quella della linea 4 di Conte, che poi risultò essere la migliore difesa della stagione in Italia e la migliore in Europa. Quindi oggi ho visto un lavoro che mi è piaciuto molto, mi auguro che questo sia il lavoro che poi vedremo proiettato nelle partite ufficiali. Su questo manca questo passaggio, ovviamente. Però se le idee sono quelle oggi intraviste sul campo, vuol dire che Allegri sta facendo quello che io auspico da un osservatore dei fatti del calcio, che oramai vanno in una determinata direzione. Abbiamo visto pure ieri sera la finale dei mondiali in che direzione è andata. Dico una cosa velocissima, cioè proprio con quel modo di difendere molto in avanti, riconquista immediata, un calcio molto propositivo, la Spagna non solo ha vinto il mondiale, la Spagna non perde da 38 partite, la Spagna, se non vado errato, ha incassato un solo gol,
6: giocando 8 tiri in porta per tutto il mondiale subiti,
5: concesse agli avversari, ma chiudendosi nella propria area di rigore, direi proprio di no.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura, la Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione che ha interessato 44 province italiane per contrastare la criminalità giovanile. L'attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo si è concentrata sui giovani dediti in un gruppo, singolarmente a reati contro la persona e il patrimonio in materia di stupefacenti e di armi, nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili a delitti di lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere. Nella provincia di Napoli 28 gli arresti tra maggiorenni e minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ancora la cronaca, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti per porre fine a un incubo consumatosi tra le mura domestiche. Protagonisti della vicenda, una ragazza di 25 anni e il suo compagno di 34, secondo quanto ricostruito dai militari, alla base della violenta aggressione vi sarebbe una gelosia ossessiva da parte dell'uomo. Le consuete minacce verbali hanno lasciato il posto alla violenza fisica, in preda a una rabbia fuori controllo che lo ha portato a danneggiare gran parte dell'arredamento di casa. Il 34enne ha prima alzato le mani sulla compagna e successivamente l'ha ferita all'addome con un coltello, fondamentale è stato il tempestivo intervento di alcuni familiari che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno disarmato e bloccato l'aggressore. Cambiamo argomento, si tratta di Carmine Saccone, 27enne, giovane che ha perso la vita a Giugliano in Campania durante una serata in discoteca. Fatale, secondo le prime ipotesi, un malore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i soccorsi del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica intorno alle 4 del mattino, il PM ha disposto il sequestro della salma ed è stata disposta l'autopsia al fine di spiegare i motivi dell'improvvisa morte di Carmine, che era residente nel Casertano. Sulla tragedia indagano i carabinieri intervenuti nel locale per ricostruire quanto accaduto e raccogliere le testimonianze delle persone presenti. La chiusura con lo sport, il calcio. La Spagna si laurea campione del mondo nella finale dei mondiali americani. Infatti la squadra di De La Fuente batte l'Argentina di Messi ai tempi supplementari con un gol di Ferran Torres e si aggiudica la sua seconda coppa nella storia. Sul fronte Napoli invece prosegue la preparazione a Di Maro nel primo ritiro della nuova era Allegri, ieri doppia seduta così come oggi, mentre stasera il primo incontro con quattro calciatori azzurri in piazza, ovvero Alisson, Vergara, Beukema e Politano. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Buon inizio settimana, buon lunedì 20 luglio 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
1: Sì, siamo proprio noi pronti a tenervi compagnia fino alle 18 qui in diretta, accompagnati, coadiuvati dal nostro Simone Zagaria in regia.
0: Sì, fa caldo.
1: Fa molto caldo, però noi siamo qui anche per rinfrescare un po' le vostre giornate.
0: Sì.
1: Salutiamo coloro che ci stanno ascoltando, salutiamo coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre.
0: Penultimo scemenzo.
1: Mamma mia, oggi appuntamento imperdibile.
0: Con la storia, devo dire.
1: Penultimo scemenzo di questa stagione.
0: No,
1: quindi
0: penultimo scemenzo di tutta la vita.
1: So, può darsi che l'anno prossimo non ne potranno fare a meno gli amici.
0: Chissà.
1: E dovremmo rifarlo, continuare a farlo.
0: Speriamo.
1: Salutiamo,
0: no,
1: insomma, tutti quanti. Salutiamo pure chi?
0: Chi si è accorto che oggi la benzina costa di più.
1: Vabbè, ormai è prassi. Si parte subitissimo.

0: battuta che sto per farvi. Prego. Caro Simone Zagaria, caro Mario, cari amici, voi tutti.
1: È fiero, eh?
0: Sapete che stamattina sono andato in ospedale? Ho incontrato un pomodoro, una lattuga e una zucchina. Sai chi cercavano? L'ortopedico!
1: Ma io veramente...
0: Perché... Che l'ortopedico, l'orto perché il pomodoro, la zucchina, stanno nell'orto e allora cercano l'ortopedico.
2: Enzo, lo sai che da Ferrero salutiamo ha inventato un cioccolatino per te? O Ferrero Rocher.
0: Ah, bella!
3: Enzo, tu devi trovare un innamorato, frate, in una maniera in alto.
0: Ce l'ho.
3: Veramente.
4: Penso comunque io cambio automatico perché automaticamente ti manna a staffare il fumarolo.
5: Mamma mia, vai tu. Oggi proprio fa camera. Dimmi che mi hai fatto i giro in da macchina, ci ha picciato l'aria camera perché voglio morire.
6: L'ortopedico perché Enzo, bellissima, sto cercando il. Sono Marco il freddo, sto cercando il guardrail in qualche punto più debole per buttarmi dal cavalcaglio.
0: No, non lo fare.
7: Ma io non voglio fare Cinzio penultimo.
0: Vi mancherà.
8: Ciao amici, ciao. Nando. Ma tu ospedale stamattina dici Enzo dovevi restarci all'ortopedico.
9: Lasci, mi dai già prendere in mano su a te l'ortopedico.
10: Amici, Tony Pitto, aiuto facesse conoscere pure a te l'ortopedico, ti facesse un'entrata in scivolata per dire dalla parete.
11: Siamo lì subito.
5: Enzo, io speravo che lasciate nei più in ferie, la verità. Mamma mia, io sparagna questo,
1: Ma che?
12: Enzuccio, sottotore, Enzo, devi essere fiero di te, perché non solo dici sti stronzate, tapavano pure.
1: È tutto da vedere questo.
13: Wow, voglio morire.
0: No,
13: voglio morire.
0: No.
13: Non lo
0: fare.
13: Cioè, io non d'accido questa guerra, però preferisco a morire proprio.
0: No. Potrà.
14: La vatte la pigliando il culo.
0: No.
15: Enzo, tu ti alluaro solo, con piacere.
1: Il sole, dici?
0: È quello, ma lo faccio pure d'inverno.
16: Ecco, da Cercola, io stamattina ho incontrato un prete macellaio. L'ortodosso.
17: Enzo, buongiorno, sono uscito un attimo dalla macchina, me la ripeti?
0: Subito. No, allora, detto che stamattina sono andato in ospedale, ho incontrato un pomodoro, una lattuga e una zucchina, e sai chi cercavano? L'ortopedico. Perché l'orto? Ma la spiega pure!
18: Ma ci vuole l'ortopedico anche per il gambo di sedano.
19: E c'è solo Teresa, me la spieghi!
0: No,
1: ragazzi, buonasera. Antonio.
0: Ciao.
1: Ma
2: qua pure tu non ne di una.
1: Si è sentito pure quello di sotto, vabbè.
6: Enzo, sono Marco il freddo. Senti, visto che ultimamente per motivi lavorativi sto mancando, posso proporre il mio scemenzo di chiusura di anno? È una deroga alle regole, però è mondiale.
0: Vabbè, lunedì prossimo faremo un po'
1: ognuno
0: di eccezioni.
1: Vuole,
0: sì. Vai, continuiamo un altro po' di reaction, dai, sì.
10: So, dimmi una cosa, ma tu prima fu scemo, che facci?
1: Lo scemenzo.
7: No, Enzo, l'ho abbattuto, no? Ci mi sa la macchina in folla, un qua sceso con un mondo da burro e muoio con lui. Perché non si possa dire.
20: Enzo, portaggi tu.
17: Enzo, grande, Enzo, è bellissimo.
0: Grazie,
17: Enzo,
0: lo so.
17: Numero uno, Enzo ha migliorato al 100%.
1: Ma cosa ha migliorato?
0: Lo so che sei una grande battuta.
1: Ma è uno solo.
21: Putin,
0: vai, ultima reaction.
22: Ciao, Blessico Paul.
1: Bene.
0: L'ultima.
23: Ho fatto grave, che ride pure. C'è il salice,
1: è molto grave.
0: Io posso solo dirvi grazie, perché il mio pubblico è il pubblico migliore di tutti. Grazie davvero, perché lo scemenzo è una solidissima realtà.
1: Ma
0: ed è grazie a voi. Grazie. Appuntamento a lunedì prossimo con lo scemenzo per l'ultima battuta della stagione, che vi prometto sarà stupefacente.
1: Quindi una chiavica.
0: Però noi continuiamo perché
1: rimanete in onda con noi, perché si parlerà di cosa?
0: Non lo so, ma io do tutto adesso. Che me ne frega del resto della puntata?
1: È una giornata importante quella di oggi.
0: Me la ricordo.
1: A tra poco, rimanete lì. Uepa!

0: qui su Kiss Napoli dopo lo scemenzo.
1: Cioè mi stanno arrivando richieste per fare anche quando saremo in ferie il lunedì pillole di scemenzo, però no, no, non ci sono stati accordi di questo tipo, poi chissà.
0: Ma chissà che, ma chi lo deve fare? Ma non ci pensate mai?
1: Di cosa parliamo adesso?
0: Amici, oggi 20 luglio 2026 è la giornata internazionale della luna.
1: Guarda che luna!
0: Anche Mario.
1: Me la ricordavo diversa.
0: Era il 20 luglio del 1969 quando la missione Apollo 11 della NASA raggiunse la Luna. Saluta Apollo. Il modulo lunare con a bordo gli astronauti Neil Armstrong. Saluta.
1: Ciao Neil, grandissimo.
0: Ah, pensavo facessi.
1: No, voglio sfondare le corde vocali.
0: Atterrò nel mare della tranquillità, vedi?
1: Mi suggerisco una bellissima canzone di Edoardo Bennato sulla Luna.
0: Ah, okay.
1: No, che parla proprio di questo, molto bella davvero. La Luna. Come si chiama? Il Sole.
0: Poche ore dopo Armstrong compì il primo passo sulla superficie lunare, un momento seguito in diretta televisiva da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che ha segnato per sempre la nostra storia. Ecco perché il 20 luglio è diventata ufficialmente la giornata internazionale della Luna. La ricorrenza è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2021 e viene celebrata ogni anno il 20 luglio, chiaramente per ricordare non solo il successo della missione Apollo 11,
1: proprio lui, certo,
0: ma anche l'importanza della cooperazione internazionale nell'esplorazione dello spazio. E la cooperazione è sempre una cosa bella. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e dell'utilizzo dello spazio ai fini esclusivamente pacifici.
1: L'ambizione è sempre quella della pace, poi che non siamo bravi noi esseri umani purtroppo.
0: È un'altra cosa,
1: esatto.
0: A oltre 50 anni da quello storico allunaggio, la Luna è tornata al centro dei programmi spaziali internazionali. Le principali aziende spaziali stanno lavorando a nuove missioni con l'obiettivo di riportare gli astronauti sulla superficie, sviluppare infrastrutture permanenti e utilizzare il nostro satellite come punto di partenza per le future esplorazioni anche verso Marte.
1: Insomma, il discorso è interessante. Ovviamente l'abbiamo fatto alle 17:20, però andava fatta a luna questa cosa.
0: Come faccio? Dovrei andare avanti.
1: No, prego, vai.
0: Questo è uno scemenzo.
1: No, questa era una simpatica gag. Però noi vogliamo trasformare
0: l'accezione proprio della Luna.
1: Sì, perché oggi giornata dedicata alla Luna. Ma come si suol dire, spesso ci si alza con la luna storta.
0: Sì.
1: E noi delle vostre lune storte vogliamo parlare.
0: Sì, amici, oggi proprio nella giornata in cui si celebra la luna come satellite,
1: sì,
0: cambiamo le carte
1: come
0: in tavola.
1: Come sempre, che qua facciamo il cacchio che ci pare.
0: Ma quanti di voi si sono svegliati con la luna storta?
1: Stamattina.
0: Qual è quella cosa che già stamattina vi siete alzati e già vi ha fatto girare le scatole?
1: Io ce l'ho.
0: Le scatole vi ha fatto girare?
1: Ce l'ho. Io mi sveglio sempre di buon umore, ti dico la verità. Però ci sono quelle cose che poi ti fanno girare un po' le scatoline e quindi ti rendono la luna un po' storta.
0: Sì.
1: Come il mio dispositivo che uso per i caselli.
0: Ha
1: ben pensato di avvisarmi che da settembre, anziché pagare un euro, dici vabbè, pagherai 1,20, 1,50, no, 2,50 euro.
0: Sì, buongiorno così.
1: Ma io veramente, ma qua proprio non se ne frega più niente di nessuno. Cioè,
0: sì,
1: fanno...
0: sta aumentando la qualunque, salutiamo anche la nostra vita.
1: Esatto, non lo so. Quindi questa è stata la mia luna storta di stamattina.
0: Diteci la vostra per la giornata internazionale della luna. Quanti di voi stamattina si sono svegliati con la luna storta? Qual è stata la cosa che già di mattina appena svegli vi ha fatto girare le i satelliti.
1: Esatto, in soldoni vogliamo, vogliamo sapere qual è il disagio di questo lunedì che avete vissuto e che vi ha fatto girare un po' le scatole. Diteci appunto cosa vi è successo, va bene dalla cosa più semplice, la cavolata, alla cosa magari un po' più seria, che però si può raccontare. Ovviamente. 342 00 00 100.

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, quindi Mangoni.
2: Certo, lo sapete, li avete imparati a conoscere.
1: Sì.
2: In queste puntate, oggi comincia la penultima settimana dello show in San Mario.
1: Ma secondo te siamo gli unici a dire Mangoni rispetto a questo duo?
2: Beh, lo spero per loro,
1: Amiche, oggi è la giornata mondiale della luna, anzi direi spaziale della luna, scusa.
2: Internazionale.
1: Intergalassiale della luna.
2: Sì, roba lì.
1: Però vogliamo sapere, si dice che spesso ci si sveglia con la luna storta e dunque vogliamo sapere voi stamattina perché eventualmente vi siete svegliati con la luna storta oppure quali sono stati gli impicci di questo lunedì, di questo inizio settimana.
2: O magari anche proprio le cose che vi danno più fastidio alla mattina.
1: Sì, perché poi la routine è quella, bene o male. Diteci la vostra, ascoltiamo qualche vocale WhatsApp, vediamo questa luna dove va,
3: che
1: dove pende.
3: Che la luna storta, sai quando è?
1: Quando?
3: Il giorno prima di partire per le vacanze.
1: Perché?
3: La tua macchina diventerà automatica, da manuale automatico,
2: cioè, se ne cade,
3: se brucia la frizione può cagnare solo in marcia.
1: Vabbè, nel caso ne faccio niente da qualcuno.
4: A me oggi mi ha fatto girare le palle stamattina una mia amica.
1: Attenzione,
4: che dice sempre te ne sentiamoci. Le ho mandato un messaggio e le ho detto ti posso chiamare alle 9?
1: Alle 9?
4: Ha detto sì. Ho chiamato alle 9 e non ho risposto, ho chiamato alle 10 non ha risposto, alle 11 l'ho mandato a quel paese, ho detto ciao e lei mi ha fatto proprio nervosì.
1: Non ti ha mai però risposto. Sei un poco troppo suscettibile, direi.
2: Non ti ha mai risposto.
1: Tranquilla.
5: Amici, Lino da Berlino.
1: Berlino.
5: Sì, la cosa che mi hai fatto esaurire stamattina?
2: Sì.
5: Una minidonna di 50 centimetri di 2 anni e mezzo che dovevo accompagnare all'asilo come tutte le mattine. Però stamattina invece di andare con il passeggino aveva deciso che dovevamo recuperare non so dove, non so quando, un carrello della spesa. Quindi dopo 3.000 crisi
1: di pianto,
5: si è buttato in terra, tirate di capelli, non si voleva mettere le scarpe e tutto, l'abbiamo convinta, l'ho portata all'asilo, ma ci fate tardi a faticà. Fine della storia.
1: Capitami. Certo, ciao, mi piace la mini donna di 2 anni e mezzo.
2: Il carrello della spesa ha un
6: amici,
2: non so che di epicità.
6: Sì. È normale che uno si scelga con la luna storta.
1: Dice,
6: ogni lunedì.
1: Prescindere.
6: Si sveglia con la luna storta.
2: È il calendario.
6: È fatto. È lunedì.
1: Lo sai che in realtà molti in realtà odiano di più la domenica sera o addirittura il martedì? Che lunedì comunque inizio settimana
2: arriva.
1: No, vuol dire anche inizio di nuovi stimoli, di nuove cose. Quindi molti
2: nuove mail che ti arrivano, che ti informano che devi pagare di più delle cose.
1: Quelle possono arrivare anche in altri giorni, però di suo il lunedì è meno odiato di quello che sembra.
2: Che sembra, sì, sì, sì.
1: Però continuate a dirci la vostra.
7: Ah, c'è un altro.
1: Eccolo.
7: Stamattina la mia luna era dritta. Come l'interstatale 80 del Nebraska. Poi ho sentito degli ortaggi con le cosce spezzate in cerchio dell'ortopedico e ho pensato che a Christian Seal se ne aveva bisogno dell'ortopedico per le cosce spezzate.
1: Quindi
7: la mia luna è diventata una linea zig zag come le saette di Giove Pluvio.
2: Salutiamo Giove Pluvio.
7: Putin mina.
1: Quindi in sostanza ho rovinato il lunedì a qualcuno, forse.
2: Ma lo fai tutti i lunedì da inizio stagione a questa parte.
1: Io lo
2: non
1: miglioro.
2: È cambiato oggi. No.
1: Amici, giornata della luna, dedicata alla luna. Ma quanti di voi si sono svegliati con la luna storta? Diteci qual è la cosa che magari stamattina vi ha dato un po' fastidio, ma anche nel corso della giornata in realtà, e che vi ha fatto girare un po' gli zebedei.
2: O se non proprio stamattina, diteci qual è quella cosa della mattina che vi fa proprio rompere.
1: Però se ce l'avete oggi cascate proprio a fagiolo. 342 00 00 100. E tra poco mi dicono che forse ci sarà un grandissimo ospite, perché fra poco i cloni devono salutarci. E forse dopo interviene uno dei cloni. Probabilmente. Aspettiamo i vostri messaggi. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Era tanto tempo che non sbucava, come mai?
1: Sono Michael Jackson.
0: Certo, grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti, so che sta per finire questo programma di merda. Quindi volevo fare tutti i miei saluti.
0: Buon nervosino.
1: Dicendo ciao a tutti.
0: Certo.
1: Come va, tutto bene?
0: Lei come ride, me lo vuole ricordare? Certo, no, è qui per dire qualcosa di sensato. Che è successo?
1: No, ogni tanto mi blocco così. Sì, volevo dirvi una cosa, perché visto che è estate, dobbiamo rispettare, come sempre,
0: la natura. Certo.
1: Dobbiamo rispettare.
0: Perché io amo la natura.
1: Certo. I love the nature.
0: Yes.
1: Dovete rispettare il prossimo. Dovete rispettare la natura.
0: Sì.
1: Dovete rispettare tutti gli esseri viventi.
0: Sì.
1: Mi è successa una cosa incresciosa.
0: Ero
1: in mare aperto col mio yacht da mille miliardi. E ho visto dei pescatori.
0: Costava poco.
1: È giusto, uno dei più economici che ho. Ho visto dei pescatori che volevano raccogliere e catturare dei polipi per metterli nell'insalata.
0: Si fa.
1: Come dite voi?
0: L'insalata di polipi.
1: Quelli alla lucina. Come si? Il polipo alla lucina.
0: Alla lucina. Sì.
1: Io l'ho visto e ho detto, lascia il polipo. Lascia il polipo.
0: È andato a liberare.

0: da quel giorno
1: non sono più
0: the king of pop, ma sono the king of pulp.
1: L'ha detto sul... Amici, grazie Michael, grazie.
0: Oggi è la giornata della luna, allora io vado via col moonwalk. Perché
1: certo,
0: vada.
1: Amici, quanti di voi si sono svegliati con la luna storta? Qual è la cosa che vi ha fatto girare le scatole già stamattina? Ditecelo al 342-00-00100. E se poi volete aggiungere la cosa che proprio vi fa girare le scatole ogni mattina, e noi siamo qui per ascoltarvi.
0: Rispettate sempre la natura.
1: Tornato.
0: Au!
1: Certo, certo.

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto. Casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Oggi giornata della luna, tra l'altro consiglio per i romanticoni, sfruttatelo con il vostro partner, la vostra partner, per fare
1: per limonare
0: sotto la luna di questa sera,
1: abbracciarvi.
0: Vabbè, però è giornata, dice, oggi lo sai, è la giornata internazionale della luna, e allora un bacio sotto questa luna.
1: Vabbè, non ve la daranno mai.
0: Però, vabbè, ma cosa? Ascoltiamo gli ultimi messaggi, dai. Riguardo la luna storta.
2: Tutto mono piatte maccarone. E se non ci metto a casa, trombaratta casa.
0: Ah. Mi piace l'anarchia di questo show, di questo messaggio, perché non lo sapremo mai. Però è tutto bellissimo comunque.
1: Vabbè,
0: caro Zaccaria, nel frattempo che spulci tra i vocali, io chiedo a Mario, che non si cavia mai e mi fa sempre tutto a me, dici tu, cosa ti ha dato fastidio stamattina?
1: Stamattina, nello specifico, ho capito perché si chiama balla d'acqua. Sono andato a prendere una balla d'acqua,
0: sì,
1: con le sei bottiglie d'acqua.
0: Le balle d'acqua, sì.
1: Però quel cavolo di coso che mettono per tenere l'acqua,
0: sì,
1: per
0: il portarla, manico, il manico, l'eventuale manico, che manico poi non è, perché non serve,
1: è una balla, lo vedi che è una balla, e non serve a una mazza quel coso.
0: Allora io ti do l'impronta digitale su questa cosa, perché hai detto una verità, ma poi anche la lettura della balla.
1: E se non ti si rompe, ti sfregge le mani.
0: No,
1: non serve a niente.
0: Ma è un'arma quella cosa. È un ultimissimo vocale.
2: Luna, ultimo noviatte maccaruna. E se non ci metto a casa, trombaratta casa.
0: Grazie per la poesia. Credo che con la poesia possiamo chiudere la puntata di oggi.
1: Sì, perché l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli, perché l'intrattenimento, il pomeriggio, l'informazione, il giornalismo continua tutto. C'è tutto qua su Kiss Kiss Napoli.
1: Sì.
0: C'è anche Simone Zaccaria, che salutiamo. E noi ci becchiamo domani.
1: Appuntamento domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Amici.
0: È sempre show.
1: Devo dire, è sempre show.
0: Ciao a tutti.
1: A domani.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. L'apertura con la crisi climatica. La regione Campania ha prorogato l'allerta per le ondate di calore fino al 13 di mercoledì 22 luglio. Sono previste temperature fino a 5 gradi oltre la media stagionale con elevata umidità e scarsa ventilazione. La Protezione Civile invita a evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e a prestare particolare attenzione agli anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Passiamo alla cronaca. Un uomo di 47 anni, residente a San Marcellino, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato il padre con un coltello, costringendolo a salire in auto e tentando poi di ucciderlo. Successivamente ha aggredito anche la madre e la sorella nella loro abitazione di Trentola Ducenta. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era in stato di alterazione psicofisica. Emergenza sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli. La carenza di donazioni rischia di compromettere l'attività dei reparti e di costringere al rinvio degli interventi chirurgici programmati e non urgenti. Una situazione che si aggrava nel periodo estivo, quando diminuisce il numero di donatori. L'ospedale lancia quindi un appello ai cittadini affinché aderiscano alla raccolta di sangue. Passiamo adesso alla sanità. Villa Stabia, a Castellammare, una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino al termine di un percorso di procreazione medicalmente assistita. Il risultato è stato annunciato dal gruppo Omnia Salute, che ha sottolineato il successo dell'equipe guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo. Chiudiamo con lo sport. Napoli si prepara a ospitare la 38esima America's Cup. Pubblicato il calendario ufficiale delle regate che prenderanno il via il 22 maggio 2027 con le spettacolari prove di flotta degli AC-75, una novità assoluta nella storia della competizione. La sfida culminerà con il match finale contro Emirates Team New Zealand. Intanto continua il ritiro del Napoli a Di Maro, nuova seduta tattica agli ordini di Massimiliano Allegri, con particolare attenzione alla linea difensiva e ai movimenti offensivi. Buone notizie dall'infermeria: Matteo Politano e Antonio Vergara sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono nuovamente a disposizione del tecnico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì anticiclonico su tutta la Campania. Prevarrà infatti il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il vero protagonista sarà ancora il caldo, che sarà piuttosto intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Valori massimi che sulle zone costiere non supereranno i 30-31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, 442, Lucio Pengo negli studi centrali di Kiss Kiss Napoli, invece Paolo Del Genio collegato dallo stadio di Di Maro che sta guardando la sessione pomeridiana del Napoli. Vi ricordo che per parlare con lui il numero è sempre lo stesso, 081 546 6873, oppure potete mandarci i vostri messaggi al 342 00 00 100. Andiamo subito da Paolo che vedo collegato da Di Maro. Ciao Paolo, prima di aprire le linee ovviamente ti chiedo che cosa sta succedendo in campo.
1: Ciao Lucio, è una giornata interessante perché stamattina si è lavorato molto, prima hanno lavorato insieme centrocampisti e attaccanti, tre centrocampisti, tre attaccanti, movimenti per andare a concludere, e poi hanno lavorato i quattro difensori, e devo dirti che mi è piaciuto, come anticipato anche durante Radio Gol, mi è piaciuto molto l'allenamento della linea difensiva con dei concetti che sono quelli che io più apprezzo, cioè lavoravano soli i quattro difensori sull'attacco, zone esterne, zone centrali, si muovevano con l'esterno basso che usciva e gli altri tre che stringevano la posizione, non con un quinto che si abbassava, quindi un lavoro di linea 4 che apprezzo molto. Speriamo di rivedere queste cose provate qui a Di Maro. Ora stanno quattro squadre sul campo di sei giocatori con quattro porticine piccole in una metà campo e quattro porticine piccole in un'altra. Si gioca in spazi strettissimi a due tocchi per uscire dalla pressione e poi andare a concludere nelle porticine piccole. Insomma, per sintetizzare, tutto lavoro sull'intensità, tutto lavoro con concetti che a me piacciono, molto offensivi anche nella fase di chiusura azione, con centrocampisti attaccanti stamane. Poi vediamo come proseguirà l'allenamento, però devo dire indicazioni positive. Io l'ho detto, mi hai ascoltato tante volte, abbiamo fatto le trasmissioni insieme Lucio, che io spero che Allegri proponga qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto vedere l'anno scorso e negli ultimi anni. Gli allenamenti sono propedeutici a cose diverse, quindi bene così, direi.
0: Anche perché, Paolo, l'abbiamo sempre detto che Max Allegri è un allenatore che, in base alla rosa che ha a disposizione, poi magari ha la sua proposta di calcio. Non è uno legato a dei dogmi tattici, difesa 3, difesa 4, alti, bassi, pressing alto, a seconda dei giocatori che ha. Quindi, immaginando la rosa del Milan dell'anno scorso, con Modric e Rabiot a centrocampo, con Leao e Pulisic che si esaltano, come dire, negli spazi, lui avrà pensato un baricentro molto basso, avrà pensato che è inutile far pressare giocatori come Modric che ha 40 anni e Rabiot che comunque fa è meglio averlo fresco, e siccome ho Leao e Pulisic che vanno forte negli spazi, diamo la palla lunga. Credo che questo tipo di calcio con il Napoli e con la rosa di quest'anno non lo vedremo, e quindi farà un'altra proposta di calcio.
1: Io spero che la tua ricostruzione sia esatta, potrebbe essere esatta, mi fa piacere che tu la faccia, mi farebbe ancora più piacere, non me ne volere Lucio, se la facesse lui, perché saremmo convinti che è andata così, no? Se la facesse lui. Invece, come spesso accade, dobbiamo noi sostituirci ai protagonisti che nelle conferenze stampe dicono e non dicono, e dobbiamo andare noi a nostra libera interpretazione. Poi qualche volta siamo bravini e indoviniamo pure, tu potresti aver indovinato, diciamo la verità.
0: Allora facciamo così, apriamo la linea diretta con i nostri tifosi, ovviamente Paolo, lo sappiamo, ne abbiamo fatte tante di trasmissioni insieme, collegati da Di Maro ma anche da Alpatini di Castel di Sangro, c'è il racconto dell'allenamento e poi ci sta anche l'interazione con i tifosi. Questa è una trasmissione mista, e allora facciamo così, apriamo la linea ai tifosi, 081 546 6873, andiamo da Francesco per Paolo. Ciao Francesco.
2: Ciao, un saluto a entrambi. Una domanda veloce a te e una domanda e una curiosità a Paolo. A te una curiosità più che altro. Com'è possibile una radio come la vostra, così importante, non si senta in provincia di Salerno?
0: Allora, credo che dipende dalla zona della provincia di Salerno, perché fino a Pestum Agropoli si sente una questione di ripetitori, che

0: Stefano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Acquisti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Monete bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: è il coniuge, il partner dell'unione civile o la persona stabilmente convivente, cioè nel senso che se tu c'hai una convivente, c'hai cose, cioè,
1: mettiamo caso che mi arrestano domani Sofia, perché Sofia non potrebbe venirmi a trovare in carcere in privacy,
0: non te la dà adesso, ma in carcere te la dà.
1: Non la volevo mettere in questi
0: termini. Beh, mettela da là, dice, è obbligata, così tu la denunci, dice, guardi, signor Dapp.
1: Ma non moglie, funziona, non, no, non è proprio così.
0: Io moglie non me la dà, io può darsi pure che la... l'atto prende le mosse, è una mossa, la sentenza del 10 del 2024 della Corte Costituzionale, appunto, che dice questa cosa, che il partner, cioè il carcerato, se ha un partner, una persona fuori, chi ne è sposato, come fa? Cioè, se io ho la sfortuna che sì, mi lascio,
1: sì,
0: prima di entrare in carcere, dico, un appagamento me la posso fare arrivare, dico. Che ne sai?
1: Bravo Nello, bravo, giovane, attento, sveglio, bravo, bravo, tu farai strada Nello.
0: Allora, è questo insomma che si sta discutendo, sesso in carcere, la richiesta alla Regione Campania, fondi per le stanze dell'affettività dei detenuti. Sapete che noi abbiamo un paio di carceri grosse qua in Campania, Poggio Reale, quella là di dove sono successe molti,
1: Santa Maria Capavetere,
0: sono in sovraffollamento, una collanata, facciamo la stanza dell'affettività, così almeno l'uomo una in assanza, ci vai ad aiutarci
1: una mezz'ora, lo lasci,
0: dice l'ora d'aria, allora insomma così, cosa ne pensate, siete d'accordo?
1: Questa sarebbe una bella osservazione,
0: bella, cioè, bella,
1: no, dico, mettiamo caso che le realizziamo, tutto a posto, sì, va benissimo. Quante ne devi fare per far sì che poi tutti i detenuti...
0: 4 o 5, 3 o 4, dipende da quante persone stanno nel carcere. Poi fai a turno, capito? Fai a turno. Una volta tu, una volta un'altra. Sei fuori,
1: certo,
0: a stanza. Fornuto chi? Hai finito? E tra.
1: Occupato.
0: C'è quello là più precoce, meno precoce. Dipende.
1: Vabbè, credo che ti diano un tempo comunque, che poi tu insomma puoi fare...
0: Pensa una mezza giornata da,
1: cioè, credo che sia
0: minimo
1: anche...
0: Minimo tre. Due o tre,
1: credo che sia anche una situazione che per permettere tipo un colloquio più privato, esatto, più intimo, più tranquillo.
0: Ci sta, allora, quando duro colloquio? Tu quando esiste in galera, quando devi
1: andare a trovare? Sono stato in galera.
0: Mai stato in galera? Perché che la ti manca a te? Tu lo sta fa.
1: Perché tu sei stato in galera?
0: Ti formeresti, pensavo. Non
1: saresti
0: come sei. Non saresti come sei.
1: Ma perché tu sei stato in galera? Non a fare le cose.
0: Scusa, da 30.
1: Capito?
0: Che significa? 26 di matrimonio, mi sa, 26. Pensa, quello ha ammazzato tre persone, ha avuto 15 anni, i 26, sono ancora in.
1: Ma hai la libertà di andartene quando vuoi?
0: No.
1: Sì.
0: No, sì,
1: basta andare
0: da un avvocato. È impossibile.
1: Vai da un avvocato.
0: Ma quando mai?
1: Ma perché?
0: Io ho la cancella virtuale.
1: Che c'hai?
0: Mutuo, riebat, figli.
1: Ma
0: è stata impegnata, si dice.
1: Ma uno col ciò come te, no?
0: Ciò tutto impegnato.
1: Uno col ciò
0: c'è, ma è impegnato. È come se non ci fosse il ciò. Pronto?
1: Il ciò passa, lui lo vede?
0: Pronto.
1: E poi va via.
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, chi si può stare in galera una vita? Quando anni stai in carcere tu? Dimmi.
2: Eccomi qua.
0: Enzo, vai, sì, dice.
2: Volevo dire una cosa, per fare questo, visto che ci stanno là, ci stanno delle prenotazioni. E quando arrivo tu mi cadavano e dice, no, ci mi fa male la
0: capo. E come mattina, nom, ecco, possiamo fare l'arresto della moglie?
1: Va bene, va male. Va bene, va male. Cioè, non è che possiamo stare lì a vedere.
0: Ma poi soprattutto chi si è lasciato subito, insomma, può avere, oppure chi ha un vizio, dice, io sessualmente vado a pagamento, posso prendere.
1: Senta, sto disgraziato. Pensate a quel povero che si è fatto arrestare per scappare dalla moglie e mo se la ritrova pure nella stanza della
0: e ha ragione. Pronto?
3: Ma giù, buongiorno Umberto.
0: Che dici?
1: Ciao, ciao.
3: Ma giù, secondo me, ca aumenta nei reati, perché ca la gente, ma di chi muoiono ne fanno fa niente, allora
0: dici in carcere da.
1: Sì, ragazzi, fermi un attimo, non è che andate ad Amsterdam, però, cioè non è che andate lì, la stanza dell'affettività e ci avete le vetrine. Cioè, nella migliore delle ipotesi viene vostra moglie a trovarvi in carcere.
0: Che dicendo? Cioè, in casa non te la dà, là te la deve dare per forza.
3: Ma aumenta nei reati, giustamente, che le dici può fare qualcosa, ma non va in galera, capito?
1: Ma io poi, scusate,
0: tutto spesante.
1: Voglio passare da un argomento all'altro.
0: Ciao caro.
1: Né voglio indagare.
0: Non voglio indagare nelle vostre.
1: Ma voi sì, cosa fate per accattivare un po' le vostre mogli?
0: Allora, pigli questo spezzone, conservalo.
1: Sì.
0: Conservo, perché fra un paio d'anni glielo facciamo riascoltare.
1: Per carità di Dio.
0: Perché già non c'è.

0: cosa so? Non ne parliamo di queste cose, ma già so.
1: Cosa sai? Ma che dici?
0: Frate, non sai cosa so, ma non è come il mio. Lascia sta.
1: Significa
0: lascia
1: niente.
0: La prima coniglia e
1: ma
0: poi
1: a
0: canguro, poi a canguro.
1: Ma scusami,
0: si parte
1: succede...
0: coniglia e si finisce canguro metale. Perché si salta
1: meglio,
0: si
1: meglio salta. Non finire tutto.
0: I bambini sveglie e cose ma così. So ci sono aggiornato.
1: Va bene.
0: Tu non hai idea oggi.
1: Il concetto è un altro.
0: Ma
1: quella mezza volta che gli astri si sono allineati.
0: E
1: voi,
0: voi.
1: Ma perché voi non fate
0: più.
1: Secondo me avete l'attrazione di un scolapasta, capisci?
0: Io non lo so. Pronto?
2: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vici.
2: Ciao ragazzi, comunque questa proposta non è nuova.
0: No.
2: No, perché io qualche anno fa, molti anni fa, seguivo un programma su Sky, vicende vere, basate su storie vere, quindi su di persone che venivano arrestate, una cosa simile in Messico, non ricordo bene la città, il carcere, ma una cosa simile in Messico. Infatti un americano, grazie a questo escamotage, riuscì a fuggire dal carcere messicano e sono finito in America.
0: E vabbè, sì. Quelli al 41 bis, non lo so se
2: no,
0: sei...
2: Io posso anche essere d'accordo, però non per i casi gravi, perché è giusto che una persona abbia contatto con la propria compagna.
1: Allora, ragazzi, un conto se fai parte di una organizzazione criminale, no? Un conto è se sei uno che ha fatto dei furti, devi fare tot anni.
2: Scusami Marco, allora io posso capire una persona, eccetera, però ecco, poi mi hai anticipato, una persona che fa certe cose e poi gli mandi, già loro comunicano con i loro amici e con i familiari. Cioè, e fai anche questo, per me non mi sta bene, ok? Perché così questa cosa non si fermerà mai. Cioè, se tu sei un assassino conclamato, hai rovinato la vita alla gente, tu io non ti faccio, almeno per me, io non ti faccio parlare nemmeno più con l'avvocato.
0: No, e quello è rieducativo il nostro, non è vendicativo, purtroppo così è. Va bene, ciao fratello. Sì, è rieducativo il nostro.
1: Ragazzi,
0: ciao,
1: ci fermiamo un attimo, ci sentiamo una canzoncina e poi torniamo a parlare con voi.

0: attraverso i messaggi 342 00 00 100. Si torna a parlare di queste camere dell'affettività nelle carceri per dare la possibilità a chi è detenuto di avere comunque un tempo riservato di privacy con una compagna, con una moglie, insomma, anche per magari avere un rapporto intimo. E quindi
1: un viaggetto una volta all'anno non glielo facciamo fare,
0: chiamo
1: di 15-16 anni, non si fanno un bagno, una cosa, una saunetta ogni tanto, un massaggino,
0: massaggino?
1: Che dici? Non era educativo il massaggio? Un percorso di spa, bravo.
0: Dice un amico, però dice un amico,
1: spa non lo facciamo.
0: Ma sai quanti poi cellulari nascosti che entrano ed escono dal carcere? Dice poi una.
1: Ma già entrano tranquillamente, caro fratello. Io su TikTok li seguo proprio, cioè non.
0: Piace già l'ambiente. Stai già
1: quando la chiappi su TikTok che fanno questi video mentre cucinano, stanno in cella, mettono in canzone.
0: Ma il tuo algoritmo, fammi capire. su che cosa viaggi? Cioè. A te escono due cose, poppe, culi e carcerati. Ma mi fai capire com'è possibile?
1: Ultimamente mi sta scendendo pure Salvini. Non lo so perché.
0: Perché hai parlato del caso del gioiello?
1: Esce pure Vannacci, così, sì.
0: E perché ne parliamo? Perché ne parliamo?
1: Chi
0: il
1: lo
0: tuo
1: sa.
0: Cellulare ti ascolta. Ti
1: meno male che
0: almeno, almeno il cellulare.
1: L'unico che mi ascolta. L'unico che mi ascolta il cellulare.
2: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Luigi.
1: Ciao Luigi.
2: Sto fatto lo carcere, mi sa. Vedo davanti agli occhi i film di Salieri, la moglie del carcerato con il direttore.
1: No,
2: ricordate?
0: Non andiamo ad approfondire.
1: Non approfondiamo.
0: Ragazzi, scusate, ma Vincenzo da Francoforte è il vostro inviato e lavora per Kiss Napoli, visto che lo sento ogni ora. Non lo so, ha chiamato anche a Vigliotti?
1: Ma non lo so, farà un lavoro che sente la radio.
0: Ma quello è un lavoro. Ah? Quello mantenuto da.
1: Ah, è quello il genio, sì. Un grande.
0: Ciao ragazzi, se riescono.
1: Un esempio per tutti noi, ragazzi.
0: Se riescono a farla una sola stanza affettiva, la chiameremo la stanza dell'orgio. Vabbè, no, ma perché arrivare a questo? Ciao ragazzi, il mio pensiero va più al modo in cui la merce viene fatta entrare di nascosto. Ho ascoltato una persona che è stata in prigione e diceva che lì si ha tantissimo tempo per diventare creativi. Un saluto da Fabio. E beh, insomma. Lasciamo perdere questo, no, andiamo avanti.
1: Però si può verificare il fatto che io sono uno ad alto tasso criminale, tu sei meno.
0: Sì.
1: Vabbè, siamo nello stesso reparto, allora sai, io ho per piacere, o perché me le fa per forza, che quando c'è l'incontro con tua moglie, dagli questo, per esempio, o digli di dire ah, insomma,
0: certo.
1: Hai capito? Quindi non si può fare, voglio, mi dispiace. Mi dispiace, fa tre cose.
0: Ma eri favorevole, una volta.
1: Non lo fai a forza, non lo fai a int, basta. Non fate in gelosia. Fate in gelosia pure.
0: Ok, okay. Ingenuo io. Okay. Ragazzi, nei paesi civili come la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, c'è già da tempo, anzi, ci sono tutele per i detenuti che noi non ci immaginiamo nemmeno. Purtroppo, qua siamo pozzi.
1: Ma amico mio, però in Svezia tu già da quando entri. Cioè, se è rieducativo il carcere, deve essere rieducativo. Cioè, già da quando entri tu lo devi mettere in un sistema, in un in un ambiente che non è che lasci tutta giornata in due carcere senza fare niente, senza educare, senza psicologo. Pensate che in carcere non c'è lo psicologo. Cioè, minima, una cosa minima, no? Uno che sta chiuso in carcere, minimo uno psicologo, non dica l'affettività, non dica il sesso, ma uno che ti segue, così può andare pure suicidi, come devo dirti, no? Come lo rieduchi a uno? Ci rende all'interno una stanza con sette persone, ogni tanto, va poi è arrivato Mugger,
0: vabbè, ci sono delle.
1: Cioè, capito? Questo è il discorso, bisogna fare a 360 gradi, ma pure quando fanno l'attività, Marco, ci sono passato io, non nega tutto.
0: Sì, okay, vabbè, però.
1: È molto.
0: Diciamo che questo è un ramo diverso perché effettivamente
1: la mamma rama che stiamo parlando. Dai, ci fatti mesi che uno si può impressionare.
0: Diciamo
1: so rama, e lascia.
0: Allora dico
1: questa
0: è una diramazione.
1: So può fa costruire, e lascia.
0: Questa è una diramazione.
1: Leva mezzi diramazione, pensa caro, leva.
0: Questo è un caso specifico.
1: Questo è un caso specifico, meglio che cambiamo discorso, ragazzi. Ma mettiamo la pubblicità, dopo vi parlo. Iniziative imprenditoriali.

0: Mars, On My Soul qui su Kiss Kiss Napoli. E allora parlavi di idee imprenditoriali.
1: Eh sì, hanno avuto una bella idea in Vaticano. Il Vaticano, sapete, in Vaticano c'è il simbolo del cristianesimo che è il cupolone, no? Che in tutto il mondo si vede questa immagine del cupolone. Vaticano, tutto pronto per il bistro sul cupolone.
0: Che bello!
1: Apertura breve, naturalmente tra le polemiche. Per la Santa Sede si tratta di una semplice ammodernamento del ball che già c'era prima. C'era un ball nel cupolone. Allora ha detto: "Utenimmo, oggi sfruttammolo, facimmolo poco. Più che bucatini alla matriciana, penne, pomodoro e basilica", dice il convista.
0: L'ho fatto giornalista.
1: Convista piuttosto ampia sulle polemiche. Torna a far discutere la decisione del Vaticano di aprire un punto di ristorazione sul tetto di San Pietro. Il celeberrimo cupolone, luogo simbolo non solo della città eterna, anche della cristianità mondiale. Tra bar e bistrò, i lavori, secondo quanto riporta il Messaggero, sarebbero ormai conclusi. Cioè, hanno fatto un rinnovo.
2: Ma è aperto al pubblico?
1: Hanno fatto il rinnovo.
2: È aperto al pubblico?
1: Ecco, sulla pena per loro, apre al pubblico e tu ti trovi a Roma, fai diciamo, ci andiamo a mangiare una pennetta sul cupolone. Io accedere stasera il cupolone e salgono sul cupolone e vanno a mangiare la convista su coso. Poi sicuramente sarà, non è che c'è cavo 3 euro 4 euro, non sarà mensa.
2: Non lo so, non sono mai stato nemmeno nel bar, quindi non saprei dire.
1: I lavori, secondo quanto riporto il Messaggero, sarebbero ormai conclusi. Ma con quali soldi l'hanno fatto sì lavoro? Un bonus cappotto termico, dice. Con il taglio del NAS, che sarebbe anche stato fissato nel settembre, il taglio del bar, il progetto ambizioso e controverso, se ne parla però già da mesi. La Santa Sede, il Papa non ha detto niente, cioè, i fedeli si sono divisi fra chi è favorevole e fra chi
2: diciamo
1: è.
2: Che se volessimo sempre guardare alla Chiesa come un ambiente caritatevole, povero, che non vada a certe cose, c'è una leggerissima anomalia magari.
1: Lo volevano inaugurare durante il giubileo, però non ce l'hanno fatto.
2: Stai per sempre in Italia a fare i lavori, amico mio. Puoi essere anche il Vaticano, ma i tempi sono quelli.
1: E quindi, insomma, questo bel bistrò, questo bel ristorante, vista cupone, che tu ti trovi in vacanza a Roma e ti trovi a far mangiare. Allora, amore, andiamo nel simbolo della cristianità.
2: La cristianità
1: fatta di povertà, sacrificio, e così, l'ultima cena, come chiamano? Il cameriere non l'affetta il pane, signore, te lo porto spezzato
2: con le mani.
1: I vini, come fanno? Un lacrima cristo, c'ha azzecchia, sta troppo cupolone, dice che mi porto un lacrima cristo.
2: No, andiamo.
1: E chi lo sta giagnendo? Perché sto sta giagnendo?
2: Come sono fatto io, andrei lì e chiederei un bicchiere di sangue di Giuda.
1: Per esempio. Per esempio. Sangue di Giuda,
2: che è buonissimo tra le altre cose.
1: Ma perché sta lacrimando? Si sa. Pronto.
2: Penso che ora ci chiamerà qualche fedele.
1: Buongiorno, come stai?
3: Bene, voi?
1: Tutto bene.
2: Ciao, Marinella.
1: Mi aspettavo che telefonava la seconda ora che parliamo di una cosa che forse ti interessa.
3: Lo
1: dimmi. Dimmi.
3: Lo so, ma stai sempre a procreare.
1: Che hit?
2: Stai sempre a procreare.
1: No, chi procreare?
3: No, è meglio che sappia, ma vivere e passiamo, perché questa sono io, sdrammatizzare. Però lo sa quando dice vannacci...
1: mi esci, mannacci.
3: No, vogliamo gli ascoltatori e fanno i battute, ma non va niente.
1: Ecco, ma fa 2 ore di programma. Ti ringrazio a Dio. Se lo volete svannacci, lo pago io, lo pago. Dico, va là, dice sì cosa che rimane, faccio il programma.
2: Ma dove li tu c'hai il ciò?
1: Ciao bella.
2: Hai il ciò tutto impegnato.
1: Capito, non mi rai niente, che investi nel programma. Pronto?
4: Pronto Gigi, buongiorno.
1: Ciao Gigi.
4: Ma secondo voi è sul strondo Vaticano e fanno il strozzo sapretti?
1: Perché che ne sei? Basta già sapretti, che ci volesse, vero?
2: Sì.
1: Ci volesse, un lacrima grissa, un sangue di Giuda e 2 strozzi sapretti.
2: Come si chiama quell'altro vino?
1: Oppure i cazzarilli, come fai a fare i cazzarilli?
2: No, vabbè, quelli non li metti.
1: Non si può fare.
2: C'era quell'altro, il nero di... No, come...
1: Nero d'Avola, però, no?
2: No, quell'altro che c'ha quel nome come la città... che fu conquistata con il cavallo.
1: Nero di Troia.
2: Quello. No,
1: Troia. Nero di Troia.
2: Non mi ricordo.
1: No, quello è il film, l'ultimo film che ha fatto Kill, la camisa.
2: Sì, è Nero di Troia. Nero. È un vino? Parliamo del vino.
1: Al posto del tappo indovinate che c'è, pronto?
2: Vediamo un benedettino, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Anche io, giusto.
1: Pronto?
5: Pronto, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao.
5: Senti, Rosa, mi fai un'adorazione fuori dal microfono quando Leonardo vede una ciuccia per televisione?
1: No, io lo vado in giro, no, no. Lo va a dire,
2: ragazzi, sta crescendo.
1: Voglio una vintanna da conoscere.
2: Allora vi dico solo questa cosa, io non racconto tante le cose che riguardano me. Sta venendo benissimo, perché quando tipo a casa viene a trovarci un'amica di Sofia, ovviamente Leonardo,
1: che le ho viste le amiche di Sofia,
2: come sono?
1: Sotto quale punto di vista, come sono?
2: vedi. Anche Nello le ha conosciute perché è venuto al matrimonio, quindi,
1: oddio, noi ce l'abbiamo mandato, qualche foto l'abbiamo fatta, qualche appunto l'abbiamo preso.
2: Però Leonardo è bellissimo perché viene preso in braccio dall'amica di turno e lui a doppia mano
1: si butta sulla
2: e io penso bravo
1: a viatologia,
2: ma quasi. Maroon 5, ragazzi, ve la ricordate? Questa si chiama This Love e fu la canzone che in Italia poi ha lanciato questo gruppo, che inutile dirlo, inutile ricordarlo, è stato di enorme successo.
1: Comincia lì, hanno fatto solo questa canzone.
2: Assolutamente no, ma che dici?

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma sai, la buscano pure, là. Quindi si fanno con mai censura. O ti dico un pane di pesce.
3: Ma allora!
2: Sparagni una mano alla mente, poi. Dai, scusa, mi portano una soglia nella fattina di pane. Bene, kill, senza la bim.
4: Chi è senza la bim?
5: La moltiplicazione.
2: La pesce, la voce di pane, vai.
4: Vabbè.
6: Ragazzi, a fine pasto vi danno il lacrima di Cristo.
4: Cristi, vabbè, già sentito.
7: Ma si chiama proprio l'ore del Monaco, ma no, perché ci sta il Monaco dentro.
8: Come sono?
9: Buongiorno ragazzi, ma la faranno la puttanesca?
4: No, non penso. O gli cambieranno nome, non lo so. Vabbè. Allora, andiamo ancora a vedere qualche messaggio. Vabbè, fammi fare un saluto ad Antonio, perché dice: Marco, quando parli di Leonardo mi ricordo sempre quel giorno della sua nascita, il 4 marzo, perché dall'altra parte nasceva mio figlio Gabriel. Io sapevo di te, di tuo figlio, tu ovviamente no. Quando entrai nella stanza per prendere mio figlio, ricordo il tuo pieno di capelli. Sì, è un capellone, Leo. Infatti dobbiamo tagliargli tutto adesso perché sta sudando come te.
10: Che paura giù, no? Senza tagliato, tagliato sempre.
4: Ma te ne puro San Crispino!
10: Insomma, vabbè, ce l'hanno pigliata a ridere, aspettava.
4: Ma come la vuoi pigliare? Come la vorresti prendere? Scusami, non puoi prenderla che diversamente. Ma che andiamo avanti, qua c'è qualche parolaccia di troppo.
10: No, ma io voglio sapere, in questo bistrò poi ci possono salire i poveri? Cioè, i prezzi come sono di questo bistrò? Perché poi non sono stato capace di trovare. Perché poi avere un ristorante così di lusso, perché diventa di lusso, cioè è etico che il Vaticano abbia un ristorante di lusso, essere una Caritas. Cioè, sta mettendo un bancone per i poveri senza tetto che vanno a cenare, a pranzare su questo ristorante come i ricchi, però ci vanno i poveri, sarebbe una bella idea, no? Ma se fai una cosa per ricchi poi, perché poi pensi che un bistro di questa maniera...
4: È bello perché ho fatto la domanda, come sono i prezzi del bar, quello lì diciamo prima di questo lounge, no, di questo rinnovo, e dice, risposta dell'intelligenza artificiale... Sono sorprendentemente onesti e in linea con i normali bar italiani. Ma perché un bar all'interno del Vaticano non dovrebbe proprio essere a prescindere onesto? Non ho capito.
10: Vabbè, come fai la domanda? Tu il Taggialua Gemini.
4: I prezzi del bar come sono? Hai detto sono sorprendentemente onesti.
10: Ma no, tu mi fai capire quando costa sorprendentemente onesto un caffè
4: espresso, un cappuccino, una bottiglia d'acqua, una bibita costano cifre standard 1,50 euro, 3 euro.
10: E te lì una bottiglia d'acqua 3 euro.
4: No, dai, c'è cioè, tipo il cappuccino magari.
10: 3 assai. 1,50 un caffè assai.
4: Wow,
10: e fa 40 centesimi, ma come si meglio una volta
4: a Roma. A Roma 1,50 euro è lo standard per il caffè.
10: Vabbè.
4: Costa un po' in più a Roma il caffè rispetto a Napoli.
10: Ma non da costa proprio per i poveri, tu devi fare.
4: Ma non è per i poveri, è per i turisti.
10: Costo,
4: ma è per i turisti. È un percorso che tu fai là, è per i turisti, non è per pensare.
10: Ma no, ma come a chiesa è per i turisti, non ci puoi capire. Ma se va a chiesa
4: sai bene che i luoghi di culto sono ad attrattiva turistica, cioè a Roma molti fedeli vanno anche per vedere le meraviglie della città eterna.
10: Aspetta, se io sfrutto il turismo per prendere quei soldi e poi li do ai poveri, è una cosa.
4: Questo
10: ma si vede che li sono, poi ci mandano a chi in da.
4: Ma mo già mi fa chiamata la curia, perché tu hai fatto tu?
10: Vabbè, ma io sono cristiano.
4: È cristiano.
10: Ma no, cristiano, nel senso che sono un cristiano pure.
4: Sei un po' insinui, capito? Insinui. Pensate, potete pagare anche con carta, quindi benissimo. Andiamo avanti, cari amici e care amiche. Piccola pausa per noi, canzoncina, e poi un piccolo consiglio per i vostri acquisti, e poi un'altra canzoncina, e poi chiudiamo la nostra prima ora insieme.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Kiss Kiss Napoli. I diavoletti con rucola e pomodorini li faranno?
1: Gli angioletti pure, chissà, la pizza, famosa pizzeria napoletana, fai gli angioletti.
2: Sì. Pronto? Puoi fare sia con la pomodorini, pomodorino, sia con la Nutella. Nutella,
1: sì.
2: Ultimamente ci misero anche la crema di pista. Mamma mia, che bontà!
1: Pronto?
3: Guaggio, ma pensate sempre solo a mangiare.
1: Sì, pratico cose, sì, i piccoli piaceri della vita.
3: Sto aspettando 3 minuti,
1: dici caro, vai.
3: Sono Salvio da Barcellona, vi volevo salutare.
1: Olè, grazie.
3: Un grande Forza Spagna, io vivo qua da quasi 20 anni, mio figlio è nato qua,
1: ieri si spagnolo.
3: Ha vinto il mondiale.
2: State festeggiando?
3: Sì, no, si è festeggiato moltissimo, noi siamo stati in casa, in famiglia, però sì, per le strade si festeggiava. E onestamente hanno meritato molto in questo campionato, sì, hanno dimostrato di essere più forti, anche se ovviamente simpatizziamo per l'Argentina, ma in questo mondiale la Spagna ha meritato. Quindi niente, volevo dire Forza Spagna, Forza Napoli ovviamente sempre. Vi seguo da Barcellona e facete bravo.
1: Grazie fratello, ciao caro, ciao, ciao, ciao.
2: Beh, la finale di ieri per lui è stata comoda, perché come la metti, chi vince vince, va bene, sai, vivo in Spagna, simpatizzo per l'Argentina, era la condizione ideale. Pronto?
4: Eccomi. Qui. Marco, eccoci per la penultima settimana, voglio però avvertire.
2: Questo ci sta tirando i piedi.
4: Che sì, sono 10 anni, mai 10 anni, torna a fine agosto e poi il 2 gennaio 11ª edizione di Siero Kiss Kiss. Forza che Siero Kiss Kiss siete.
1: Ma questo capro, tu vieni le luoghi, oh padaccia, questo capro.
2: Cioè, lui ci sta dicendo cose che noi non sappiamo dell'azienda per cui lavoriamo, è meraviglioso.
1: Ma che so,
2: meraviglioso. Ciao Mario,
1: ciao
2: abbraccio.
1: Mario, ciao, ciao, ciao,
4: ragazzi.
1: Dai,
2: ciao, caro, l'energia. Buongiorno ragazzi, a fine pasto chiedere un bel amaro del diavolo. C'è anche un altro, un amaro, non so se lo definirlo così, non sono molto abile con queste cose, che pure c'ha un nome.
1: Manda in bella casa, non lo sai,
2: No, ce l'avevo, mi hai bloccato, me lo sono dimenticato.
1: Sei pronto? Pronto?
2: Il frangelico, molto buono. Pronto?
5: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno. E per Forza Armata.
1: Aizza! Che lei per la lotta, mattina. Ciao fratello, ciao ciao ciao ciao. Allora 0815466873, questa è la fine della prima ora di Essano Kiss Kiss, poi dopo parleremo di un cambio, ecco come si cambia idea.
2: Allora ragazzi, ma mi potete spiegare perché ad Atene, a piazza Monassiracchi, la bottiglia da mezzo litro costa 1 euro seduti al bar e 50 centesimi se la compra ai chioschi, ma onesti cosa? Vabbè, scusami, è sempre andato così.
1: Ma che
2: cioè,
1: cosa?
2: Lui dice, una bottiglina d'acqua in Grecia costa 50 centesimi, se non sbaglio questa cosa è bellissima e c'è da sempre, l'acqua costa pochissimo lì in Grecia. Dice, però perché seduto costa 1 euro?
1: Perché stai seduto, il suo cameriere, tavolino, insomma, il servizio, fredda poi.
2: Portatela a casa, se no la prossima volta risolviamo,
1: cioè,
2: il
1: ma è facile associare la cosa. Perché si verrebbe? Voglio ridurre.
2: No, non si, no può, ma non si può, può ridere solo.
1: Sono dei geni, sono dei geni. Il suo programma sta in onda a mezzanotte. Secondo me sa che succedesse.
2: Andiamo a...
1: Una volta a settimana, facciamo un programma che va in onda tardi, siamo tipo alle 10, ma... Una volta a settimana,
2: no,
1: proponiamo. Invece della replica facciamo la nuova.
2: Dovresti farlo ancora più tardi se vuoi essere proprio libero.
1: No, le dici va bene, le dici chissà se andrà.
2: Eh no, il problema è che se la sentono, è come, cioè se dici una castroneria e sei ancora in fascia protetta ti vengono a prendere
1: e
2: subito.
1: E te c'è ancora in fascia protetta,
2: sì.
1: Creatura, non so a che ora si vanno a cuca.
2: E 2 e 3 ormai.
1: Si può farci una fascia per finire 3 a notte. Ma chi dà... Ma come hai fatto a trasiccangop tu? Ma come hai fatto? Cioè, pronto?
6: Colleghi.
1: Oui, collega, come stai?
6: Ma
1: giù,
6: ma la cosa notturna anche pure
1: Noi, come piace la cosa notturna?
6: No.
1: Una volta a settimana, martedì, dalle 10 a mezzanotte.
6: Ma lasciamo pure mezzanotte in luna. Ma io vengo a pigliare, siamo con una magra.
1: Ma non ci intendi... Sotto sempre spighetto, sotto sempre spighetto.
2: Dai, è carino, però. Ma con dice, mamma ti vengo a prendere io, non hai il problema di la macchina.
6: Mi mette sempre a disposizione, a chi sta a me, ma come si fa?
1: Ne capisco.
2: Ma allora funziona così nelle relazioni importanti, Carmine, bisogna trattarsi un po' male.
1: Ha fatto da relazione, ma fatti relazione tu. Ma non parlare di relazione me.
2: Cioè, è evidente che con Carmine c'è una simpatia, no?
1: Ma perché io denuncio, capite? Denuncio, lui dicevo con lei.
2: Tu stai commettendo lo stesso errore, lo stai commettendo lo stesso errore di Alfonso il Saldatore, che per anni lo ha corteggiato. E il risultato è stato che lui lo ha respinto.
1: Sì, l'ha respinto.
2: Capisci?
1: Deve essere io a fare il primo passo.
6: Ma
1: ciao.
6: A me non mi vorrei spingere, sono troppo affascinanti.
2: Vabbè. Ciao, caro. Ciao, ciao, ciao, ciao. Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.
7: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Seconda ora di Yes or No Kiss Kiss con lui, il bello tra i belli, Rosario Verde.
1: Questa è bella però.
0: È bello, vero?
2: Tu hai ragione, sono un professionista, non posso scendere al tuo livello.
1: Ho detto, mi
2: non scendo al tuo livello. Non scendo al tuo livello. Allora, su Bellilla assomiglio molto a Stefano De Martino, che già fa, accanto a lui Marco Pisacane.
1: Senza la riprovo.
2: No, per cortesia, lascia stare. Lui è il professionista, signore e signori, benvenuto secondo lui. Vi presento lui, Marco, cioè Rosario Verde.
3: Mi autopresento.
2: E sta tranquillo, cioè, senza mettere le onde vicino. Vabbè. Allora, Nellino Iorio di fronte, così. Allora, la benzina aumenta?
1: Cioè, purtroppo.
2: Gli amici ce ne fu. Cioè,
1: ma veramente?
2: La povertà è salita da 3 a 5 milioni? E gli amici ce ne fu. Gli stipendi, siamo l'unico paese in Europa dove non sono diminuiti anziché aumentare, l'unico paese in Europa. Anni chi ce ne fu?
3: Cioè, è anche superata ormai sta notizia, non ci pensa più nessuno.
2: Tutte cose relative all'inflazione, se sta mangiando pure i scaffali nei supermercati. E anni chi ce ne fu? Il tema che tiene il nostro Parlamento bloccato, il nostro governo bloccato è Roggero, la legittima difesa, questo signore che praticamente la sapete la notizia. Salvini che fa? Modifica se stesso. Perché sapete che Roggero,
1: che non è una novità.
2: Roggero è stato condannato da una norma fatta proprio da Salvini e Salvini modifica la sua norma, dice no, c'ha miseria. Vado contro me stesso, l'articolo
1: ma
2: è stato. Quindi modifica. L'articolo è stato modificato con la riforma del 2019, fortemente voluta da Matteo Salvini.
1: Deve vedere se la modificheranno, non è che l'hanno già cambiato. Ah. C'è l'idea adesso, si vedrà se
2: nel 2019, fortemente voluto da Matteo Salvini, l'intervento aggiunto a chi reagisce ad un'intrusione compiuta con violenza. Sentite, allora, se io subisco un'intrusione in casa mia, nel mio negozio, con violenza e minaccia di uso, con uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone, agisce sempre in stato di legittima difesa e ha escluso la punibilità se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria altrui incolumità si trova in uno stato di grave turbamento derivante la situazione di pericolo in atto, praticamente proprio quello che è successo là, insomma, anche se non ha il porto d'armi, anche perché sapete che Roggero gli era stato tolto il porto d'armi perché aveva minacciato il fidanzato della figlia con la pistola, un tipo tranquillo,
1: abbastanza
2: un guaglione a modo, cioè si dà cioè non è che non ti parla rete, cioè io ti parlo proprio in faccia, io dico pure che la pistola, però c'è chi c'ha zicca, gli era stato tolto il portone, la pistola presente,
1: ero sotto stress, ecco, ero sotto stress,
2: la pistola presente nel negozio non poteva uscire al di fuori del negozio, va bene, anche seguendoli fuori dal negozio anche a fine, quindi non è più proporzionato la legittima difesa, nel senso tu mi spari, ti sparo, tu mi batti, ti batto, tu mi accoltelli, io ti accoltello,
1: no, ma soprattutto se cambiano così. La cosa del pericolo
2: e vogliono cambiare la legge così, quindi se io proprio quello che è successo a Ruggero, se io subisco una violenza, anche se quelli sono andati via, anche se stanno di spalle, anche così, io esco, insomma, una sorta di vendetta. Io so che solo io e Pesacane la pensiamo così, ringraziando il signore, non la facciamo questa dura, quest'altra ora non la facciamo. Allora, Salvini prende questa cosa e dice, ma che cazzo ci ha fatto? Dice no, cioè, la cambio. Forza Italia, frate, ma non è che ogni cosa succede, ma cagnami lì.
1: Non la pensa proprio così, però scusami.
2: Ho capito. Forza Italia, ma pare un caso.
1: Stai parlando di istituzioni, non puoi metterla così in cacciara.
2: Cioè, per far capire al nostro pubblico, insomma, Forza Italia, frate, ma pare inopportuno, ma mo l'hanno fatto salire. Nega ogni cosa che succede, pigliamo e cagnami leggi, giustamente.
1: No, ma io vado ai matti su un aspetto.
2: Io
1: vado ai matti su un aspetto. Fosse una dinamica quella.
2: Esatto, ma non ci interessa quello che ti interessa a te. Cioè, no, abbiamo capito come la pensi.
1: No, fosse una dinamica abbastanza comune, sì. Oppure tu dici sono successi molti casi per cui magari non è stata fatta realmente giustizia e allora tu vai a modificare le leggi perché evidentemente c'è un errore da qualche parte. Vedi, prendi il fatto del codice della strada, no? Che poi l'hanno rimodificata e l'hanno riaggiustata la cosa sulle cose. Esatto. Qua è un caso unico, specifico, che probabilmente, speriamo, non si ripeta.
2: Non è unico perché ci stanno parecchi casi come questo, insomma, di persone che hanno reagito con eccesso di, per esempio, quello là che stava nella masseria, che si affaccia di notte e vede una persona persone nella sua masseria uccidere, uccidente. Però chi sta andando a masseria mi devi che gira i tacciri, capi come frutta.
1: No, che tacciri?
2: Sono turbato. Sono turbato.
1: Ha turbato di cosa?
2: Sono turbato.
1: Ho capito, ma lo spari alle spalle. Però.
2: Voglio difendere Nellino. Capito? Nellino, io ti ammazzo, anzi ti seguo e ti